0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Un uomo che osa sprecare anche solo un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. Charles Darwin.
2: Le foglie morte si ramassano la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La misura dell'amore è amare senza misura. Sant'Agostino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste. Ecco tutto. Oscar Wilde.

0: 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: I due giorni più importanti della vita sono il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri il perché. Mark Twain.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

Dall'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è un canovaccio fornito dalla natura e ricamato dall'immaginazione. Voltaire.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il tempo sprecato è esistenza. Il tempo impiegato proficuamente è vita. Edward Young.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede. François de La Rochefoucauld.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori. Italo Calvino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. Samuel Beckett.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La nostra felicità dipende da quello che siamo, dalla nostra individualità, mentre per lo più prendiamo in considerazione ciò che abbiamo e ciò che rappresentiamo. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non puoi iniziare un nuovo capitolo della tua vita se continui a rileggere l'ultimo. Stephen Hawking.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Scegli di avvicinarti a quelli che cantano, raccontano storie, si godono la vita e hanno la gioia negli occhi. Perché la gioia è contagiosa e riesce sempre a scovare una soluzione laddove la logica si è limitata a fornire una spiegazione per l'errore. Paolo Coelho. Il manoscritto ritrovato ad Accra.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, il

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
0: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
0: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
0: Monte Carlo Nights Story.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di oggi inizia con cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto. Nel pomeriggio, consueto aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con alcuni rovesci o temporali di calore che si formeranno sulle Alpi, insistenti in serata anche sui settori più orientali. Fenomeni invece molto più sporadici o del tutto assenti sui rilievi del centro-sud. Il caldo sarà in aumento, con valori per lo più compresi tra 33 e 39 gradi. Per il Principato di Monaco, tempo stabile e soleggiato con massima di 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Sunrise, sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate.

Radio Monte Carlo Sunrise. Risveglio d'estate in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Helpis.

0: Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in riva al mare.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di oggi inizia con cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto. Nel pomeriggio, consueto aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con alcuni rovesci o temporali di calore che si formeranno sulle Alpi, insistenti in serata anche sui settori più orientali. Fenomeni invece molto più sporadici o del tutto assenti sui rilievi del centro-sud. Il caldo sarà in aumento, con valori per lo più compresi tra 33 e 39 gradi. Per il Principato di Monaco tempo stabile soleggiato con massima di 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Saint-Tropez, Porto Cervo. Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in

0: Radio Monte Carlo Sunrise. Torna tra poco.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info e paesi su iliad.it.
4: Con

0: Sì. Aconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Aconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Allora, deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della presa aula, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto, e poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Saint-Tropez, Porto Cervo, Capri, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in riva al mare, ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
11: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui migranti di Berlino, che riapre il fronte sui richiedenti asilo e avverte: riprenderemo i trasferimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, replica il Viminale. Allarme degli 007 su un possibile rischio terrorismo da Ceuta. Tajani conferma che i controlli rimarranno fino al 15. Niente ritiro da Gaza. Netanyahu boccia il piano di Trump almeno fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza. I miliziani chiedono a Washington di fare pressing. Secondo i media, il premier israeliano sarebbe in realtà pronto a dare una chance al Board of Peace. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte si è verificata una nuova scossa di magnitudo 3.0 con la popolazione svegliata dal boato. Il sisma è stato avvertito a Pozzuoli e nei comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. L'ipocentro ha una profondità estremamente superficiale. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con picchi di 38-39 gradi in diverse città del centro. 19 comuni da bollino rosso. La cappa bollente dell'anticiclone africano si protrarrà almeno fino a Ferragosto. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Il cordoglio di Mattarella ha rappresentato lo sport italiano. Lascia la moglie Silvia, i funerali in forma privata. Tennis ufficiale: Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di oggi inizia con cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto. Nel pomeriggio, consueto aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con alcuni rovesci o temporali di calore che si formeranno sulle Alpi, insistenti in serata anche sui settori più orientali. Fenomeni invece molto più sporadici o del tutto assenti sui rilievi del centro-sud. Il caldo sarà in aumento, con valori per lo più compresi tra 33 e 39 gradi. Per il Principato di Monaco, tempo stabile soleggiato con massima di 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
11: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Bassolo di Giano e Fiorenzuola in direzione Napoli. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A12 tra il raccordo per Livorno e Colle Salvetti, viaggiando verso Rosignano. Attenzione al personale su strada per lavori sulla A56 tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 12 della Betone e del Brennero si segnala un tratto chiuso a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Fabbriche e Giardinetto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
11: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

0: Ci sono i Simply Red con la loro Money is Too Tight to Mention. Questa è Radio Monte Carlo. Buongiorno, ben trovati. Le 7:07 minuti. Si comincia una nuova settimana in questo lunedì 10 di agosto. Io sono Chiara Lorenzutti insieme a voi per le prossime ore, quindi viaggeremo un po' insieme, andremo al mare un po' insieme, lavoreremo insieme se lo vorrete, insomma, pronti a condividere le attività, credo le più disparate in questo lunedì mattina. Buongiorno anche a Paolino Rossato in regia. Buongiorno, buongiorno a tutti voi al 342-4141-762, chi mi precede addirittura con un bel messaggio di buongiorno. Avevo annunciato che avremmo trascorso insieme un'altra settimana, lo sapete, poi d'estate accade un po' di tutto, quindi anche l'idea di poter ascoltare le voci che normalmente sentite in altri orari. Noi ci sentiamo sempre con C'est la vie dal lunedì al venerdì tra le 16 e le 18, in momenti un po' diversi, perché ci piace un po' sparigliare le carte nel mese d'agosto, questo mese un po' pazzo, e lo siamo anche noi, regalandovi una bella colonna sonora e soprattutto cercando di condividere, accompagnare anche tanti amici che magari non partono, sono già rientrati, insomma, noi ci siamo, regaliamo un po' la colonna sonora dell'estate con la grande musica di Radio Monte Carlo. Subito Tiro Mancino con Vento del Sud.
1: Ragazzi,

Justin Timberlake con la sua What Goes Around Comes Around. Questa è Radio Monte Carlo, 7:16. Buongiorno, buon lunedì, bentrovati. Guardiamo un pochino avanti, lo facciamo di poco, guardiamo un po' le cose belle, perché mercoledì 12 agosto già ne abbiamo parlato, ma scendiamo un po' nei dettagli a partire da un orario più o meno, insomma, alle 19:25 fino al tramonto. L'Europa vivrà questo evento astronomico unico, l'eclissi solare di sole. Scusate, totale. L'eclissi totale si verifica, poi la canzone, poi una canzone di Anna Oxa, si verifica solo raramente quando poi la Luna si interpone perfettamente tra il Sole e la Terra, quindi oscura completamente il disco della nostra stella. Perché si verifichi, dicono gli esperti, la Luna deve trovarsi in fase di Luna nuova, però non basta, ci deve essere anche un allineamento perfetto tra Sole, Luna e Terra, e questo allineamento deve avvenire proprio dove il piano dell'orbita lunare incrocia quello dell'orbita terrestre. Insomma, sono cose un po' complicate, ma da dove si vedrà meglio tutto questo? Diciamo da alcune regioni, quindi saranno favorite le regioni nord-occidentali proprio per un tema di geografia, quindi Lombardia, Sardegna, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, soprattutto per quanto riguarda la Sardegna, l'Asinara, e invece la zona occidentale della Liguria. Quindi attenzione, perché insomma una visione molto particolare da non perdere. A man walk-

Lo stile è proprio quello di Paul Simon e la sua You Can Call Me Al. Siamo nel 1986 e questa è Radio Monte Carlo. State con noi, tra poco ritroveremo la voce, il crooner per eccellenza.

0: Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Ragazzo, lo lasciamo chiacchierare fino alla fine di questa canzone meravigliosa. Frank Sinatra, la voce, LA is my lady, alle 7:27 nella mattinata di questo lunedì 10 di agosto. Allora, uno sguardo al meteo, lo so che è un argomento tendenzialmente increscioso sul quale c'è poco da dire. Forse c'è stato una piccola parentesi di respiro in questi giorni, perlomeno in alcune zone d'Italia, ma l'Italia tornerà sotto la cappa bollente dell'anticiclone africano almeno per tutto il weekend di Ferragosto. Poi potremo forse metterci un po' l'anima in pace e si ricomincerà a ragionare in un altro modo. Quindi c'è stato sì un flusso d'aria fresca che tra sabato e domenica ha valicato un po' anche i rilievi montani, facendo scendere il numero delle città in bollino rosso. Invece poi si torna al livello di preallerta che ben conosciamo, quindi insomma non buonissime notizie, ma cerchiamo un po' di mettercela via, nel senso che tra pochi giorni forse potremo archiviare questa parentesi bollente dell'estate del 2026. Ancora un po' di pazienza, questo è un po' il succo del discorso. Buongiorno a tutti voi, grazie anche per i bei messaggi che arrivano al 342 41 41 762, la grande musica di Radio Monte Carlo, anche con i Coldplay.

Sienna Spyro, amatissima con la sua Material Lover, alle 7.35 nella mattinata di questo lunedì 10 di agosto qui su Radio Monte Carlo. Allora, abbiamo parlato del tempo, citiamo anche questa follia che ci porta per un attimo a Dubai, dove arriva la Raining Street. Si è già parlato, insomma, lo sappiamo da tanti anni, è possibile sciare da quelle parti, quindi in netto contrasto poi con le temperature altissime al di fuori da queste zone molto molto circoscritte. Questa volta hanno creato la strada della pioggia, che è lunga circa un chilometro, si trova appunto negli Emirati Arabi Uniti a Dubai, ed è un luogo decisamente fuori dal comune, perché diciamo che il clima si discosta profondamente da quanto accade al di fuori di questa specie di struttura, ed è una strada dove il clima viene regolato artificialmente, può addirittura piovere, attraverso un resort molto particolare, un progetto un po' futuristico al largo della costa di Dubai, e il nome veramente non lascia molto spazio alla nostra immaginazione. Quindi se ci troviamo poi a percorrere quella strada, potremmo essere accolti da una vera e propria pioggia artificiale, questo per rendere un pochino più piacevole la permanenza all'aperto anche durante i mesi caldi, ed è un sistema di climatizzazione che permette di mantenere la temperatura costante a 27 gradi, quindi estremamente piacevole, quando al di fuori di quest'area ce ne sono 47 di media. Quindi abbiamo detto tutto, abbiamo raccontato tutto. Noi ci ascoltiamo Prince.

0: Beh, insomma, sentire la sua voce alla fine di questa canzone è sempre un'emozione. Prince con la sua Beccia by Golly Wow, e questa è l'estate di Radio Monte Carlo.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer.
3: Used to say I like Chopin.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Degli anni 80 per You Lewis and the News alle 7.46 qui su Radio Monte Carlo, il potere dell'amore ma anche il potere della collaborazione. Di tanto in tanto una bella storia, quella che è avvenuta ad Arco, siamo in provincia di Trento, dove una libreria storica indipendente molto amata poi dalla popolazione, la libreria Cazzaniga, ha dovuto traslocare, e c'è stata una catena umana di volontari che ha portato 2000 volumi fino alla nuova sede. È stato veramente emozionante, hanno partecipato circa 150 tra residenti e turisti. Il titolare ha detto: è stato un momento meraviglioso che difficilmente dimenticheremo, l'entusiasmo di costruire insieme la nuova libreria del paese. E sono partiti dalla citazione del filosofo tedesco Gadamer, spero si pronuncia in questo modo, però la citazione è molto bella: la cultura è l'unico bene dell'umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire, diventa più grande. E quindi insomma un trasloco molto rapido, molto veloce, in 20 minuti avevano fatto tutto. Capisce che bello quando davvero l'unione fa la forza, e anche questo bel momento che certamente tutti ricorderanno, quindi questi volumi proprio passati di mano in mano per quanto riguarda tutti gli abitanti del paese e non solo. Torniamo all'83, gruppo italiano con la loro Tropicana su Radio Monte Carlo.

Commodores, la loro Night Shift, la grande musica di Radio Monte Carlo ad accompagnarvi nel cuore dell'estate. Devo salutare Marco che giustamente al 342-4141-762 dice: però attenzione, poniamo anche l'accento non solamente sulla questione romantica della visione dell'eclissi, ma anche sulle regole importanti per proteggere la nostra vista. Quindi ci sono delle regole molto precise che arrivano dal Ministero della Salute per non rischiare la vista, perché anche la luce apparentemente più debole dell'eclissi in Italia può farci male. Fissare il sole anche per pochi secondi può provocare danni alla retina, peraltro senza causare dolore immediato, quindi possiamo anche non accorgercene. L'importante è non utilizzare, diciamo, dei rimedi fai da te, ma degli occhiali di protezione che non sono i semplici occhiali da sole, soprattutto per i più piccoli, ma devono essere omologati, quindi c'è una disposizione molto particolare da seguire, e quindi facciamoci caso, siamo davvero molto molto attenti, perché una cosa bella potrebbe avere anche qualche risvolto un po' più serio. Subito la voce di Lene Marlin.

0: Lene Marlin con la sua Unforgivable Sinner, questa è Radio Monte Carlo, lunedì 10 agosto, tra pochissimo appuntamento con l'informazione, Breaking News e TGcom 24, a seguire Meteo e Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta della Germania sui migranti. Berlino vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, commenta il Viminale. Allarme degli 007 su una nuova possibile crisi a Ceuta. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza, nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe in realtà già rientrando verso la linea gialla. Il gran caldo non molla l'Italia, anche oggi 19 città da bollino rosso. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Il picco atteso per Ferragosto, notti tropicali e zero termico a 4.800 metri, allerta per la secca del Po in Piemonte. Tragedia a Lampedusa, dove un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi indagati dalla procura di Agrigento per omicidio nautico. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina che durava dal 32, i funerali in forma privata. Tennis ufficiale, Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano non molla. Secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, l'ondata di calore attualmente in corso sull'Italia proseguirà almeno fino al 17 agosto, ma probabilmente senza i picchi estremi degli ultimi giorni. Oggi valori di nuovo fino a 36-37 gradi con punte di 38-39 al centro-sud e nelle isole. Afa tratti pesante e conseguente disagio percepito molto intenso. Per quanto riguarda il tempo, rischio di temporali di calore nel pomeriggio o in serata, che sarà più probabile sulle Alpi e in Trentino Alto Adige, più scarso in Appennino e nelle zone interne della Sicilia. Per il Principato di Monaco, anche qui sole e caldo intenso, con massima fino a 33-34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano. Un altro incidente crea 2 chilometri di incolonnamenti sull'A14 tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. 3 chilometri di coda per tratto chiuso tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto viaggiando verso Taranto. Sulla A30 1 chilometro di incolonnamenti per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine, sulla statale 225 della Fontana Buona si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Cicagna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Rock With You si torna alla fine degli anni 70, ma quando si parla di Michael, beh, insomma, un po' atemporale, ecco, come produzione musicale sempre nei nostri cuori, è sempre un piacere riascoltarlo. Le 8:07, buongiorno, bentrovati, buona estate, questa è Radio Monte Carlo, lunedì 10 di agosto con me, Chiara Lorenzutti, fino alle 11, vi leggo con piacere al 342-41-41-762, buongiorno a Simona, a Pier Mario, ma anche Antonella e lo staff della pasticceria Grardi, siamo a Castelfranco Emilia, buongiorno, buongiorno a voi e poi ancora ad Adriano, un'amica che si chiama Carina ed è andata ieri sera, dice sono stata allo Sferisterio di Macerata a vedere il Nabucco, vi voglio ringraziare per i biglietti, che bello, hai giocato con noi, hai vinto, spettacolo fantastico, ci fa molto molto piacere davvero. Buongiorno anche a Marco, a tutti gli amici che sono al lavoro nonostante tutto in questi giorni insomma così difficili in cui mezza Italia, lo sappiamo, si ferma, continuare può avere i suoi risvolti positivi perché magari si lavora molto molto serenamente o magari insomma può essere un po' più complicato, ma noi ci siamo sempre con la colonna sonora dell'estate. Si intitola Where is my husband? Amiamo lei e la sua grinta, la sua voce incantevole. Ray.

Alicia Keys con la sua No One, questa è Radio Monte Carlo alle 8:15. Qual è per i genitori uno dei veri tormenti dell'estate? I compiti per le vacanze. Pare essere veramente sempre un grave problema, perché per gli studenti, soprattutto per mamma e papà, non c'è vacanza senza compiti, quindi gli insegnanti ancora li assegnano, i ragazzi tentano di ignorarli, le famiglie si domandano fino a che punto insistere. Insomma, bisognerebbe forse rimodulare questo progetto per rendere la vita un po' più semplice per tutti, che non significa fare nulla, ma anche l'iperconnessione ogni tanto fa in modo che addirittura qualcuno aggiunga dei compiti anche durante l'estate, e mi sembra una cosa francamente un po' destabilizzante, soprattutto per chi deve programmare una vita insieme ai figli, il che non significa, immagino, non seguirli o non fare i compiti quelli assegnati, però insomma. Di scuola parleremo ancora, lo faremo tra poco, nel frattempo buon'estate anche con i compiti, ritroviamo Sting.

0: La sua Fields of Gold 1993, uno dei tanti successi meravigliosi di Sting che abbiamo riascoltato qui su Radio Monte Carlo.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Un po' di storia della musica, ci sono gli OJ's 1972 con la loro Love Train. Questa è Radio Monte Carlo, le 8:24 lunedì mattina. Tra poco non perdete l'appuntamento con il nostro disco estate. Tra un paio di minuti si ritorna indietro nel tempo e si assapora un po' il clima legato a questa stagione assolutamente meravigliosa. Quindi un piccolo regalo che arriva ogni mattina alle 8:30. Non sarà esattamente un piccolo regalo quello che la Danimarca ha scelto poi di regalare ai propri studenti, perché ci sarà una guerra vera e propria ai compiti scritti dall'intelligenza artificiale. Quindi ChatGPT non deve sostituire il pensiero degli studenti, così dicono gli insegnanti. Il governo addirittura ha stabilito delle nuove regole, ovvero gli studenti delle superiori dovranno spiegare oralmente gli elaborati scritti, come dire, so di averlo scritto quindi te lo posso raccontare, è quello che scrivono a casa, e i computer potranno essere monitorati durante gli esami. Le scuole poi saranno incoraggiate a far svolgere più lavori direttamente in classe, quindi attività attenta di monitoraggio. Non è una cattiva idea, perché si impara gran poco con l'intelligenza artificiale, bisogna imparare a usarla chiaramente, quindi questo potrebbe essere un esercizio, ma i contenuti magari non rimangono. Ne sentiremo parlare, secondo me. Subito Malika Ayane con Una possibilità.

Il disco estate di Radio Monte Carlo, gli UAM con Club Tropicana, una canzone che ci ricorda l'estate, ma allo stesso tempo però una satira anche un po' pungente, anche un po' più ironica dei cosiddetti pacchetti vacanze che andavano anche moltissimo in Inghilterra in quegli anni, dove i ragazzi venivano poi invitati a non pensare più, a rifugiarsi in questo mondo un po' artefatto dove si stava veramente bene, i drink erano assolutamente free e tutto il resto, i pensieri poi legati magari alla carenza del lavoro in quegli anni, insomma una serie di problematiche venivano accantonate, per cui sì, tanto bello, tanta leggerezza, però riuscivano sempre a dire qualcosa di sensato pur regalando delle atmosfere che amiamo moltissimo. Subito invece The Script.

0: Immenso, Lucio Dalla, Se io fossi un angelo, 1985. Se Lucio Dalla fosse stato, beh, lo è un angelo in questo momento, sarebbe stato certamente irriverente, un po' come canta l'angelo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Questa è l'estate di Radio Monte Carlo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità, scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Live la voce, quella di Boy George con Victims 1983 qui su Radio Monte Carlo. Come si soffriva negli anni 80 per amore, poi quando si ballavano questi lenti, ragazzi, non ce n'era veramente per nessuno. Allora, parliamo un po' della vita al mare, al lago, in piscina, non importa, con i nostri amici a quattro zampe, cani soprattutto, perché anche il tema di portare il cane al mare, a patto che si scelga giustamente la spiaggia più corretta per lui, può essere anche un tema di novità. E come affrontare questa novità se non l'avete mai fatto, soprattutto se il vostro cane non ha mai nuotato? Ci sono anche dei cani che non dimostrano così inizialmente una grandissima affinità con l'acqua, quindi ovviamente il tema è non forzarli assolutamente, magari immaginare dei percorsi graduali di avvicinamento che possano prevedere anche un tempo in piscina, magari prima di portarlo al mare in maniera ovviamente definitiva, e quindi accettare anche il fatto che magari non sia particolarmente preso e coinvolto. Attenzione, importante non far bere loro l'acqua del fiume, del lago, del mare, ci potrebbero essere delle conseguenze non piacevolissime, e magari dotarli di una pettorina, di un salvagente, prima di capire appunto la loro attitudine. Attenzione, tante le accortezze, quindi il messaggio è un po' questo: cerchiamo di approfondire, di non dare per scontato che siano acquaticissimi quando magari non avete mai nuotato insieme a loro. Però vi garantisco che nuotare con il proprio cane è una delle cose più belle, secondo me, che possa esserci. Subito Bruno Mars con In My Soul.

Dionne Warwick con la sua Heartbreaker. Questa è Radio Monte Carlo, buongiorno, bentrovati. Abbiamo parlato dei cani al mare, del nuoto, ma ricordiamo che il cane in montagna andrebbe tenuto sempre al guinzaglio ed è una tutela per lui e per gli altri. Ci sono delle regole precise anche per quanto riguarda le escursioni in montagna. Poi regola universale, quella del buon senso naturalmente, e non dimentichiamoci né in montagna né al mare soprattutto di dar loro da bere, perché la sete insomma è qualcosa di cui non ci si accorge facilmente, ma i colpi di calore sono in agguato, quindi sempre la ciotola con acqua fresca a disposizione, mi raccomando, dico per esperienza. Subito Baby Bird nell'estate di Radio Monte Carlo, questa è You're Gorgeous. Remember?

0: Tornano gli anni 90 con questa canzone Baby Bird con You're Gorgeous. Questa è l'estate di Radio Monte Carlo. Tra poco appuntamento con l'informazione. Ci sono le breaking news del TGCOM 24 e poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui richiedenti asilo di Berlino, che vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso l'Italia. Non dobbiamo riprendere nessuno, commenta il Viminale. A Ceuta cresce l'allerta per un altro esodo di massa. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza, nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe però già rientrando verso la linea gialla. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. La terra trema ancora ai Campi Flegrei, colpiti stanotte da un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Il sisma è stato localizzato a 2 km da Pozzuoli e a 5 da Bacoli, a una profondità di 4 km. La gran parte della popolazione è stata svegliata dal boato. Tragedia a Lampedusa, dove ieri un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Tennis, niente Cincinnati Open per Sinner. Ufficiale la rinuncia del numero uno al mondo, resa nota dall'organizzazione del torneo. Il campione si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per ridurre il fastidio al ginocchio che lo tiene in apprensione da giorni e tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano non molla. Secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, l'ondata di calore attualmente in corso sull'Italia proseguirà almeno fino al 17 agosto, ma probabilmente senza i picchi estremi degli ultimi giorni. Oggi valori di nuovo fino a 36-37 gradi con punte di 38-39 al centro-sud e nelle isole. Afa tratti pesante e conseguente disagio percepito molto intenso. Per quanto riguarda il tempo, rischio di temporali di calore nel pomeriggio o in serata, che sarà più probabile sulle Alpi e in Trentino Alto Adige, più scarso in Appennino e nelle zone interne della Sicilia. Per il Principato di Monaco, anche qui sole e caldo intenso, con massima fino a 33-34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla A13 un chilometro di incolonnamenti, causa incidente tra Altedo e Bologna Interporto viaggiando verso il capoluogo emiliano. 4 km di coda per traffico invece sulla A14 tra Pedaso e San Benedetto del Tronto in direzione Taranto. Infine, sulla statale 158 della Valle del Volturno si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Valico di San Francesco e Cerro Volturno. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

L'eleganza, la classe di Sade con la sua Hang on to your love. Questa Radio Monte Carlo, le 9:08 minuti, lunedì 10 agosto. Buongiorno, buona estate o buone vacanze, a seconda dal posto dal quale insomma ci state ascoltando. Io sono Chiara Lorenzutti insieme a voi fino alle 11. Parliamo e parleremo di salute, benessere e della linea anche d'estate, soprattutto quando meno ne vorremmo sentire parlare, perché insomma bisogna un po' andare in vacanza da ogni punto di vista. Ma i nutrizionisti ci mettono un po' in guardia, perché ci sono tanti rischi per quanto riguarda la dieta, quindi dai buffet eccessivi, per chi magari si trova nei villaggi dove c'è di tutto e di più, sempre tutto buonissimo e soprattutto accessibile, perché tutto è sempre disponibile. Poi ci sono pasti fuori orario, insomma dipende un po' da noi il fatto di darci una regola e di non rinunciare totalmente né ad un certo ordine alimentare, ma nemmeno, dico, anche alla bellezza dell'estate, in cui si può trasgredire di tanto in tanto, o magari cercare di conoscere il posto che stiamo visitando anche dal punto di vista enogastronomico. Perché limitarci totalmente? Come sempre la regola potrebbe essere un po' quella dell'equilibrio. Ne parleremo tra poco qui su Radio Monte Carlo. Subito invece la voce bellissima è quella di Giorgia.

A Thousand Miles per Vanessa Carlton qui su Radio Monte Carlo. Devo fare gli auguri al nostro Claudio Di Leo. Auguri, auguri, auguri da parte mia, da parte di Paolo Rossato, da parte di Teresa Foglia al centralino, che saluto. Auguri, e soprattutto insomma ci si risente presto anche con Claudio poi alla ripresa, quindi un abbraccio forte forte. Allora, giusto per così tornare un po' alla normalità, parliamo appunto di questi regimi alimentari in vacanza, perché dicono gli esperti, quelli bravi, attenzione, perché le vacanze non sono la scusa per la dissolutezza, quindi è vero, non dobbiamo pensare che siano necessariamente diverse dal punto di vista alimentare rispetto a quello che accade poi tutti i giorni, però attenzione, è vero anche questo, che se poi ti concedi una piccola distrazione, diciamo, dal punto di vista alimentare tutti i giorni, ecco che sommata per il periodo della vacanza si torna a casa con qualche cadeau, diciamo, che non era previsto poi all'inizio. Quindi attenzione, perché va bene, fibre e idratazione non devono mancare, attenzione a saltare i pasti, cercare di essere molto vari nella scelta del menù e non far mancare la frutta e la verdura. Dopodiché qualche trasgressione secondo me c'è, altrimenti che vacanza è? Però poi bisogna sempre un po' rientrare nei ranghi.

0: Pezzina non troppo invadente, non troppo calda, è quello che arriva da questa canzone di Sasha, si intitola If You Believe, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69 euro.

0: Si intitola Heart, la canzone di Leo Sawyer. Questa è Radio Monte Carlo 9:30. Buona estate, buon inizio settimana. Quando poi in vacanza si perde anche un po' la cognizione del tempo, ci sono io a ricordarvelo. Quindi oggi è lunedì e sono le 9:30 del mattino. Buongiorno. Allora, ne avevamo parlato la scorsa settimana di questo noto chef milanese che ha scelto di togliere due piatti assolutamente celebri dal menù del suo ristorante perché troppo richiesti, troppo inflazionati e a suo dire troppo fotografati. Quindi lui ha detto basta, io non li cucino più, li tolgo dal menù. Ma leggevo anche un po' di commenti poi di questa scelta così drastica, no? Ci sono anche dei critici gastronomici che dicono attenzione, ma perché poi un noto chef che avrebbe anche un po', se vogliamo, della sua vocazione, il dovere di compiacere il cliente, alla fine decide sempre lui che cosa il cliente debba mangiare, soprattutto sottraendo qualcosa che lui stesso ha fatto conoscere. Quindi insomma, attenzione, io capisco, da un lato capisco benissimo che vedere piatti richiestissimi, fotografatissimi, fa anche bene il ristorante, questo va anche sottolineato, però possa un po' forse svilire ai loro occhi anche il resto del menù della serie. Sì, ti è piaciuto questo, ma prova anche dell'altro, perché non tutto si esaurisce qui. Ecco, però arrivare a togliere, essere così polemici su questo fatto, forse, ma non so, potremmo riflettere sulla modalità. È vero che il cliente non ha sempre ragione, ma qualche volta un po' sì. Subito Eros Ramazzotti.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

Daddy Swims con la sua Mr. No Idol. Questa è Radio Monte Carlo, 9:37, mattinata del lunedì. Un abbraccio a chi è in viaggio in questo momento, ce lo racconta al 342-4141-762. Saluto Paolo che dice un saluto dalla 4 da Venezia, direzione Arco, provincia di Trento, ma per lavoro. Ecco, non dimentichiamo chi non smette mai di lavorare, o perché ha già dato o perché il proprio lavoro non glielo consente. Quindi è una gioia per noi potervi accompagnare nel cuore di quest'estate, che magari insomma vorremmo potesse essere di vacanza per tutti, ma ci sarà il momento, prima o poi il momento arriva certamente. Nel frattempo la grande musica di Radio Monte Carlo, Iris, Goo Goo Dolls.

0: Si intitola Iris, la canzone dei Goo Goo Dolls, che ci riporta alla fine degli anni 90, quei film così coinvolgenti, quante lacrime, quanta intensità. Ed è questa l'estate di Radio Monte Carlo.
1: Anche quest'estate, con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
2: Monte Carlo Nights, Summertime.
1: I classici senza tempo.
2: La musica più glamour.
1: Carlo Nights.
2: Summertime. I suoni di domani.
1: Le emozioni di sempre.
3: I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come.
2: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Summertime.
1: La magia continua ogni sera dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights. Summertime.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La meraviglia, ci sono i Cure con la loro Lullaby e questa è Radio Monte Carlo. Viaggiamo per un attimo, andiamo dall'altra parte del mondo, dall'altra parte dell'oceano, andiamo in Colombia e parliamo di Medellin, città che è diventata simbolo, insomma, nonostante non sia conosciuta esattamente in tutto il mondo per diciamo la sostenibilità, il rispetto dell'ecologia, è diventata un po' un simbolo in questo senso. È riuscita ad abbassare le temperature urbane, sappiamo molto bene di quanto ci sia bisogno di azioni e di programmazioni simili in questo momento storico. Quindi lì alberi e arbusti non sono stati piantati a caso, sono stati piantati paralleli alle strade trafficate dove il calore era veramente insopportabile. Sono stati collegati tra loro i parchi esistenti. Medellin, la seconda città della Colombia, e sta lentamente sostituendo appunto la sua fama di capitale poi del narcotraffico con quella di laboratorio urbano di sostenibilità. Quindi un messaggio molto bello che sta lanciando a tutto il mondo. Si trova a 1500 metri di quota, eppur essendo a meno di 700 km dall'equatore, il clima mite le valso poi il soprannome della città dell'eterna primavera. Insomma, si stanno muovendo anche molto bene in altri sensi, quindi complimenti a loro, begli esempi che ci teniamo molto a citare qui su Radio Monte Carlo.

E il mismo sol per Alvaro Soler, più estivo di così non si può. Alle 9.55 qui su Radio Monte Carlo, in questo lunedì 10 agosto, ogni tanto ci sono canzoni che ci regalano un po' il sapore dell'estate, ci fanno stare bene, ci fanno tornare indietro di qualche anno. E certe canzoni, un po' come questa, guardavo a 10 anni, però sembra non invecchiare mai, è un po' la prerogativa di tutto quello che magari leghiamo a dei ricordi belli, no? Dei momenti belli e un pochino più spensierati della vita, sembra sempre che non dimostri l'età effettiva. Grazie a voi, grazie ai messaggi, alle tante persone in viaggio e in movimento che si raccontano al 342 41 41762, una coccola sempre extra a chi magari studia, lavora. Ci sono anche gli esami universitari all'inizio di settembre, o esami importanti di ammissione, insomma, che non vanno sottovalutati. Subito la voce è quella di Tina Turner.

0: Two People, si sta bene, inevitabilmente con la grande musica di Radio Monte Carlo nel cuore di questa estate. Tra poco, in questo lunedì mattina, l'appuntamento con l'informazione, le breaking news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Esplode la tensione sui migranti in Europa. La Germania vuole applicare il nuovo accordo europeo sulle migrazioni e non esclude respingimenti verso l'Italia. Il Viminale frena. Intanto a Ceuta cresce l'allerta per un altro esodo di massa. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Intanto la Premier Meloni consolida l'intesa con l'omologa danese Frederiksen. In un post congiunto sui social, le due leader hanno ribadito la posizione comune nella volontà di difendere l'Europa dall'immigrazione incontrollata che, si legge, ha avuto un impatto negativo sulla società. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe però già rientrando verso la linea gialla. Massiccio raid ucraino sulla Russia, 12 morti nella regione di Tatarstan in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev dall'inizio della guerra. Mosca ha invece colpito la regione di Kharkiv, causando la morte di 5 persone. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina che durava dal 32. I funerali si terranno in forma privata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Questa canzone non è un guilty pleasure, è semplicemente guilty, il titolo della canzone con Barbara Streisand e Barry Gibb, meravigliosa. Le 10:06 minuti, questa Radio Monte Carlo, buongiorno, con me Chiara Lorenzutti ancora per un'ora in questo lunedì 10 di agosto. Stavo leggendo che ovviamente ogni estate si riaccende un po' la polemica per i tanti bambini che piangono sugli aerei, piangono sulla spiaggia, ma il tema è: i bambini sono diventati un po' più fastidiosi o semplicemente siamo noi adulti a essere diventati un pochino più intolleranti? Cioè, da un lato chi sostiene che i piccoli siano meno educati di un tempo, c'è un dibattito aperto sui social praticamente ogni giorno, ma quel che è vero è che forse sì, da un lato siamo diventati tutti estremamente intolleranti, ma forse si fa anche un pochino di più vita sociale con i bambini rispetto a quanta se ne facesse un tempo. Io non ricordo che si andasse così spesso magari al ristorante per tanti motivi o ai concerti, o si viaggiasse, ecco, così tanto. Forse bisognava attendere di crescere un po' di più. In realtà, appunto, lo dicono anche gli esperti, forse stiamo assistendo a un cambiamento nel rapporto tra adulti, bambini e lo spazio pubblico, e forse non esiste un giusto e sbagliato, ma semplicemente si tratta, da un lato, di comprendere le esigenze di tutti, di trovare così un modo di vivere un po' più sereno, eh? Quindi non esiste una posizione più corretta dell'altra. Subito Harry Styles con la sua American Girls.

Cesare Cremonini con la sua Mondo, questa Radio Monte Carlo. Si parla di convivenza non sempre facile per quanto riguarda gli adulti, i bambini, soprattutto nei luoghi di vacanza, sugli aerei, nei treni, sulla spiaggia. Cito un articolo molto interessante appunto da Didi Repubblica di Giulia Mattioli, che alla fine conclude dicendo una cosa molto vera e molto saggia, perché la convivenza richiede nella vita reale qualcosa che nel dibattito pubblico sembra sempre più raro: l'empatia, quella di chi comprende che un bambino non può comportarsi sempre come un adulto, ma anche quella di chi riconosce che il desiderio di silenzio, riposo, tranquillità non coincide necessariamente con un rifiuto dei bambini. Quindi insomma, diciamo, sono posizioni molto molto delicate, una riflessione così un po' neutrale andrebbe fatta. Subito Jennifer Page, questa è la sua Crush.

0: Jennifer Page con la sua crush qui nell'estate, in questo lunedì mattina su Radio Monte Carlo. Il consiglio spassionato che vi do è quello di restare con noi, perché tra poco arriverà una canzone incredibile, tra poco.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Con la

0: risparmio sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
7: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ci riporta all'inizio degli anni 70 questa magia, questa canzone di Stevie Wonder, si intitola Superstitious, e questa Radio Monte Carlo 10:27, ma soprattutto buon compleanno ad una fedelissima ascoltatrice, si chiama Maria Paola, oggi il tuo compleanno, da più di 30 anni all'ascolto di questa radio, cioè tua figlia ti vuole fare una sorpresa, state ascoltando da Champoluc in Valle d'Aosta, quindi che sia una bellissima giornata per te. Allora, a proposito di vacanze, tratteremo questo tema fantastico di quella sorta di effetto licenza che si crea quando siamo in vacanza, ovvero ci autoassolviamo quando magari spendiamo un po' di più, lo facciamo magari dopo i mesi di sacrifici, di impegni, di scadenze, ma quando siamo in ferie un po' la nostra testa tende sempre a giustificare tutto dicendo ho lavorato duramente per tutto l'anno, questo me lo merito, ed è una frase se vogliamo semplice ma è potentissima, perché è una sorta di, lo definiscono quelli bravi, una sorta di anestetico istantaneo contro il senso di colpa finanziario della serie, proprio posso fare quello che voglio perché arrivo veramente da un periodaccio, quindi ci sta. Se vi va ne parliamo tra poco qui su Radio Monte Carlo. Subito Le Vibrazioni con Dedicato a te.

Si intitola On and On, il suono che conosciamo e amiamo, quello dei Nugenea qui su Radio Monte Carlo insieme a Tom Misch. E allora abbiamo parlato di questa sorta di dolore del pagamento d'estate, quando è più facile, ce lo dicono gli esperti, ma basta guardare anche il saldo in banca quando si torna dalle vacanze per rendersi conto che se ne vanno che un piacere, soprattutto quando appunto siamo in, non abbiamo questa contabilità fissa, ma ci affidiamo mediamente a quella mentale. Quindi c'è il fenomeno dell'effetto licenza, questa autoassoluzione morale, ma è un po' pericoloso perché ogni tanto poi, soprattutto quando siamo all'estero, quando capita anche di pagare con una moneta che non è la nostra, diciamo c'è la psicologia dei consumi che ci dice come la moneta elettronica e le valute straniere ci rendano tutto molto più semplice in termini di spesa, vero, ma si spende molto di più perché il denaro non è visibile e quindi è difficile da convertire mentalmente, quindi non hai voglia di fare troppe operazioni perché sei in vacanza e te lo meriti e spendi, che è una meraviglia, vabbè, ma ci si penserà a settembre. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase, eh?

0: Sempre bello, si sta sempre molto bene all'ascolto di questa canzone, perfetta in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza. Chris Rea con la sua Josephine, e questa è Radio Monte Carlo.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Allora ha deciso, montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
4: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
11: La spesa intelligente.
12: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Si intitola The One, la canzone di Elton John, ascoltata alle 10:47 nella mattinata di questo lunedì 10 di agosto. Si intitola The One, la canzone di Elton John, ascoltata alle 10:47 nella mattinata di questo lunedì 10.

0: è nella giornata ad accompagnare chi si sveglia, chi in vacanza, chi pratica sport, insomma noi ci siamo a tenervi compagnia sempre e comunque. Tempo di ascoltare una bella canzone di questi ultimi tempi ed è quella di Giselle.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Kate con la sua Missing You, questa è Radio Monte Carlo, pochi minuti alle 11, mi soffermo e leggo cose che mi fanno molto piacere, quanto sarebbe bello poterlo fare davvero questo grand tour di ispirazione, un po' come facevano i ricchi, i nobili europei, quando venivano, anche quelli americani, quando venivano a conoscere la nostra bella Italia. Ce n'è uno molto interessante, una parte ovviamente di questo grand tour, dal Collio a Venezia, un viaggio tra vino, tavole d'autore e arte. Qui ovviamente io mi soffermo da brava friulana, perché insomma si parla del Collio, di questo territorio appunto compreso tra Italia e Slovenia, che è un po' baciato diciamo dal cielo per quanto riguarda ovviamente la bontà della terra e il risultato degli ottimi vini. Poi si arriva a Venezia, insomma un angolo d'Italia da scoprire o da riscoprire ancora e ancora e ancora, perché ne vale veramente la pena. Subito Shiny Happy People, si ritorna all'estate del 1991 che sembrava così vicina, invece non lo è. R.E.M. su Radio Monte Carlo.

0: Ram, R.E.M. con la loro Shiny Happy People, bello salutarsi così qui nell'estate di Radio Monte Carlo. Grazie a tutti voi come sempre, tra pochissimo Andrea Munari che saluto e abbraccio, grazie anche a Paolino Rossato per la regia, Teresa Foglia al centralino, tra poco appuntamento con le breaking news del TGcom 24. Ci sentiamo domani mattina a partire dalle 7, un bacio da Chiara Lorenzutti, buona giornata, subito al cinema.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
11: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, alto là del Presidente del Consiglio, assieme all'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, il messaggio congiunto su Facebook. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si sta ritirando. Le posizioni pubbliche del premier israeliano dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin, 1 milione di evacuati, danni e allagamenti a Shanghai, nei suoi aeroporti cancellati 1.400 voli in entrata e in uscita, al momento non si segnalano vittime. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto, nel Cosentino, muore per le percosse subite un 34enne, era addetto alla sicurezza del locale, tornato a casa ha accusato un malore fatale, lascia la compagna e un figlio di pochi mesi e caccia agli aggressori. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo, per un'estate di gran classe.

And you know, and you know, Dreams con Fleetwood Mac. I sogni sono di tutti e per tutti, e noi e voi siamo quelli di Radio Monte Carlo. Che bello! Ciao a tutti in Italia, Costa Azzurra, ovunque nel mondo si possa ascoltare questa nobile radio. Siamo contentissimi, è un bel modo per portare avanti la seconda parte della giornata in un momento che anche per me è sempre una piacevolissima novità. È estate, lunedì 10 agosto, dopo un altro fine settimana diciamo piuttosto movimentato, siamo tra viaggi, vacanze, casa e poi lavoro, perché il lavoro, quello con la L maiuscola, chi lo fa in queste settimane è davvero un gigante, quindi un grande pensiero anche a tutti voi. Un salutone alla splendida Chiara Lorenzuti che vi ha tenuto compagnia, primo caffè del mattino, una meraviglia. Io sono Andrea Munari, sì, vi sto parlando dal Principato di Monaco, siamo in diretta, sono le 11:07 minuti e 25 secondi, ci guardiamo qui con il Rocher, che è la rocca dove vive la famiglia principesca, siamo uno di fronte all'altro e dallo studio di Radio Monte Carlo vedo proprio il palazzo, poi c'è la cattedrale, il museo oceanografico. Invece in regia a Milano a monitor vedo Gabriele Lobianco, che saluto e abbraccio, lo ringrazio per essere qui. Al centralino c'è Teresa Fogli, Marco Fulloni ha selezionato ogni canzone, insomma c'è tutto, e questa è I Could Get Used to This, la nuova di Jessie Ware.

C'è di Lady Gaga con A Million Reason, almeno un milione di ragioni per andarsene lontano da chi non merita, ma anche un tentativo per trovare la forza di restare. Dice: quando mi inchino per pregare cerco di far sembrare migliore il peggio, quindi Signore mostrami la via per superare le sue barriere. Buon ascolto e buona estate da Radio Monte Carlo, che sia davvero un buon inizio di settimana per tutti. Ne abbiamo un gran bisogno di tutto ciò che si porta presso la parola buon, ok? Ricordiamocelo, e quando è necessario, bisogna alzare la voce e farsi ascoltare. It's my life, è la mia vita.

Talk a Radio Monte Carlo. It's my life, è la mia vita, è la nostra vita e questa è la nostra grande musica, e con Radio Monte Carlo la facciamo suonare ancora più grande l'estate. Jannik Sinner doveva allenarsi qui nel Principato scorsa settimana, ve lo abbiamo raccontato, ma ha rinunciato per il ginocchio e non potrà giocare il torneo di Cincinnati, adesso è ufficiale. Direi che non sta benissimo nemmeno il tennis quando va così. Tra poco ce la raccontiamo insieme.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Ray Parker Jr. con i suoi Radio, con A Woman Needs Love Like You Do, la grande musica di Radio Monte Carlo. E c'è anche questo aggiornamento per il tennis, è doveroso approfondire un attimo, visto che siamo nel Principato di Monaco. Yannick Sinner rinuncia al torneo di Cincinnati, questo dispiace naturalmente moltissimo. Giovedì scorso eravamo qui in diretta, subito dopo le 17, proprio con Gabriele Robianco in regia, e vi stavamo raccontando che Sinner stava per iniziare gli allenamenti qui nel Principato di Monaco, proprio sui campi del Monte Carlo Country Club. E mentre vi stavamo raccontando questo, arriva questo messaggino che ci dice: guarda, è tutto annullato proprio perché il ginocchio destro gli dà fastidio. E anche Carlos Alcaraz sta prolungando la sua assenza per il problema al polso, è da aprile che si è messo in cura e potrebbe saltare pure gli US Open. Quindi i due migliori tennisti del circuito mondiale, quelli che danno spettacolo anche con le sfide dirette, sono praticamente fuori gioco. E qualche voce adesso si è alzata per dire: attenzione, non sono indistruttibili, si sta giocando troppo, anche l'aver allungato i tornei dei Masters 1000 non aiuterebbe. E allora l'invito è trovare l'equilibrio che consenta ad atleti e organizzazioni di tornei di proseguire tutti nelle migliori condizioni, altrimenti appunto perdono tutti, anche il pubblico. Mats Langer a Radio Monte Carlo, You are not alone.

Che bel momento, Radio Monte Carlo con Mina e Blanco e questo briciolo di allegria. E che bella parola, allegria. Vi ricordate Mike Buongiorno? Il suo saluto era proprio con allegria. Ascoltate quante belle cose in questa parola. Leggo da Treccani. L'allegria è uno stato d'animo di contentezza, buon umore, anche condiviso da più persone insieme, che si esterna in modo vivace e spesso festoso e ruboroso. Si può usare anche per esprimere gioia e incitare gli altri al buon umore. E c'è anche questo che mi piace molto. Può anche essere uno stato abituale. Esempio, la sua allegria è davvero contagiosa. E questo è anche lo stato abituale che vogliamo qui, a Radio Monte Carlo. E gira già meglio la giornata.

0: I wish it would rain down on me, grande musica con Radio Monte Carlo e grande Phil Collins. Buona notizia allora dal nostro mare, per altri avvistamenti di magnifici esemplari di cetacei tra il ponente ligure e la Costa Azzurra. È vero, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma ne parliamo di nuovo volentieri tra poco. Là fuori è davvero uno spettacolo e siamo anche dove c'è grande musica. Radio Monte Carlo anche per questa estate è la radio ufficiale di Time in Jazz Kind of Blue, che è il festival fondato e diretto da Paolo Freso, dove musica, arte, ambiente e cinema sono protagoniste a Berchidda e in altre località del nord della Sardegna fino a domenica 16 agosto. Una 39esima edizione ricca di eventi musicali da non perdere. Per maggiori informazioni, radiomontecarlo.net.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova

Is for Lover gioca romanticamente al Jarò con la sua voce, è bravissimo. Poi di nuovo buona estate da Radio Monte Carlo. Siete gente di mare, ci sono vacanze o escursioni in vista nel Mediterraneo? Perché da Sanremo arrivano altre buone notizie per tutti, anche per chi sta a terra, perché la natura sta dando spettacolo. E nel santuario Pelagos, zona di mare protetta da Italia, Principato di Monaco e Francia, gli avvistamenti di questi cetacei si stanno moltiplicando: capodogli, balenottere, delfini e non solo. Girano anche in famiglia ed è veramente magnifico. Dicono gli esperti che raramente, insomma, è successo un momento come questo, poi ovviamente complice è anche il tempo. Però bisogna fare attenzione, perché con l'aumento del traffico nautico estivo cresce anche il rischio di disturbare questi animali. Per questo i ricercatori ricordano alcune semplici regole: mantenere almeno 100 metri di distanza, evitare sempre di avvicinarsi frontalmente, perché viene proprio distinto di andare incontro. Invece no, questo non bisogna farlo. E poi mai dividere i gruppi familiari. Ricordiamoci che purtroppo siamo noi gli intrusi a casa loro, ok? La sentite che arriva? È come una carezza, Radio Monte Carlo. È di Bungaro e si chiama Brisa Morena.

mette insieme i suoni di UB40 e la voce di Chrissy Hynde dei Pretenders, una meraviglia, I Got You Babe. Buona giornata, buona estate con Radio Monte Carlo. Abbiamo grande musica che arriva dal mondo. Sono passati poco più di 20 anni da quando quei 6 ragazzi partono dagli Stati Uniti, per la precisione da Colorado Springs, e vanno a prendersi il mondo. E sono come un fiume in piena, anche in Italia, fans entusiasti, che significa urlanti. One Republic a Radio Monte Carlo con Stop and Stare.

0: Insicurezza e dubbi, li canta in Brilliant Disguise Bruce Springsteen e dice che può succedere di accorgersi di non conoscere veramente se stessi e nemmeno la persona che ci sta accanto. Beh, lunedì 10 agosto con Radio Monte Carlo, tra pochi secondi, le breaking news di TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Sulla questione migranti, alto là di Meloni e dell'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, le parole. Apparteniamo a diverse posizioni politiche, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Questo il post su Facebook delle due premier. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei. Alle 2:27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 km. Gli sfollati diventano oltre 2.000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1.200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Difende il figlio durante una lite, viene preso a pugni, cinquantenne grave in ospedale. L'aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo è ricoverato a Pescara, indagato un 19enne per lesioni gravi. Meno figli, sempre più tardi. In Italia età media a 33 anni. L'ultimo report del Ministero della Salute certifica l'ulteriore invecchiamento. I demografi accusano la politica che non sostiene le nascite e ripongono speranze nella generazione Z, nata a cavallo del secolo. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin, 1.000.000 di evacuati, danni e allagamenti a Shanghai, nei suoi aeroporti cancellati 1.400 voli in partenza e in arrivo, al momento non sono segnalate vittime. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Non è facile dopo questa voce aggiungere la mia, sapete, perché insomma è proprio tanta. È l'estate dell'88, ci sono i giochi olimpici e Whitney Houston mette la firma con questa canzone, One Moment in Time. Sono trascorsi 38 anni, è di nuovo estate, lunedì 10 agosto, e a Radio Monte Carlo abbiamo riascoltato quella grande voce in quella stessa canzone. Benvenuti a chi è appena arrivato e si unisce a noi, mi chiamo Andrea Munari, sono qui per accompagnare tutti voi fino alle 15, vi sto parlando dal Principato di Monaco, sono proprio qui, siamo in diretta, il cielo e il mare hanno i colori dell'estate, il sole ci dice anche oggi che fa caldo, molto caldo, anche se non è così ovunque. In regia c'è Gabriele Lobianco, che ringrazio, insieme a Teresa Foglia al centralino, al nostro ufficio musica con Marco Fullone che sta selezionando le canzoni che stiamo ascoltando a Radio Monte Carlo. Mai rinunciare alla libertà, dice una stupenda canzone dedicata a quella ragazza iraniana di 16 anni uccisa dalle forze di sicurezza durante le proteste del 2022. Ricordate? Song of the Future, la canzone del futuro, è di U2.

Che gran classe, che stile. Mario Biondi in tour e Radio Monte Carlo in tour con Mario Biondi. Siamo radio ufficiale dei concerti d'estate, lo saremo anche per quelli nei teatri italiani a novembre e dicembre. Intanto domani sera Mario Biondi è sul palco al Dromos Festival di San Gelu a Neonedi, provincia di Oristano, poi il 18 agosto al Parco Scolacium di Borgia, provincia di Catanzaro, e il 20 agosto alla Versigliana di Forte dei Marmi in provincia di Lucca. Buona estate, sempre con la grande musica di Radio Monte Carlo. C'è Madonna.

0: Con Open Your Heart, l'invito ad aprire il proprio cuore, e vista l'ora ci si potrebbe anche mettere a tavola, no? Che dite? Sono le 12:21 minuti e 30 secondi. Buon appetito da Radio Monte Carlo e dal Principato di Monaco, se siete in zona apparecchiata, ok? Dovremmo mangiare anche tanta tanta frutta, soprattutto con il caldo che fa. Lo stiamo facendo, vero?
1: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Che successone, così mi piace, That's the way I like it, di Casey and the Sunshine Band. Siamo anche in orario di pausa pranzo, magari più leggeri, però quando fa molto caldo. So che tra voi ci sono dei veri esperti appassionati, i vostri messaggi e foto ci portano praticamente dentro la vostra cucina. Quando ascolto i programmi dei colleghi a quest'ora e sento che ne parlate di specialità, insomma, ognuno porta il proprio contributo, anche precisazioni, ed è bellissimo, oltre che buonissimo, ascoltare tutto questo. Ieri siamo andati in campagna a dare acqua agli alberi più giovani e sono molto amico di una pianta adulta e forte che produce dei frutti molto molto fichi, e ieri siamo stati un po' insieme. Niente pesticidi, nessun divieto ad altri insetti di unirsi. Anzi, loro sono ogni giorno con tutti questi fichi e mi hanno insegnato che c'è posto per tutti. Cioè, bisogna raccogliere i fichi che sono da soli e non quelli già occupati. E nessuno dice nulla, comprese vespe, calabroni. E so che anche in questo molti di voi sanno tutto. Io lo racconto, innanzitutto perché è bellissimo, e poi per dire che è importante continuare ad imparare, non importa se ciò avviene presto o tardi nella vita. E poi agosto è un mese molto buono per chi ama la frutta, fa caldo, bisogna mangiare fichi, angurie, meloni, pesche, susine, frutti di bosco e non solo. E che sia una buonissima e gustosissima estate con Radio Monte Carlo. Il nuovo di Natalie Imbruglia si chiama Upside Down.

Un cielo senza nuvole, una delle magie in musica di Pino Daniele. Buon ascolto, buona estate da Radio Monte Carlo. Sì, siamo noi le stesse voci di sempre, in orari differenti. Siamo noi che vi raccontiamo ogni giorno qualche storia di musica, di persone, certo, di vita. Questa settimana con Chiara Lorenzutti per il Buongiorno alle 7, poi a metà giornata con me Andrea Munari, poi dalle 15 il pomeriggio e fino all'ora dell'aperitivo con Irina Martelli. Adesso Spice Girls a Radio Monte Carlo con To Become One.

0: E molto carino anche il video postato da Jerry Halliwell insieme a Meryl Streep, una sorpresa per il compleanno della cantante delle Spice Girls, che la scorsa settimana ha tagliato il traguardo dei 54. Ecco qua, grandi artisti, grande musica, questa è Radio Monte Carlo. Tra poco lo facciamo di nuovo, anche con i vostri messaggi. State con noi.
1: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
2: Mi racconti qualcosa della mamma?
1: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

E in che mondo siamo ancora oggi? It's a Wild World, suona attualissima. Questa è la versione di Mr. Big, mentre l'originale di Cat Stevens è del 70. E pensate quanti anni sono passati. Vi diciamo grazie, proprio grande così, da Radio Monte Carlo, per essere qui e scegliere di trascorrere un pezzo d'estate insieme a noi, e per ringraziare anche chi trova il tempo di inviarci un messaggio. Sono tanti, è straordinario. Ci scrivete commenti, pensieri, leggiamo poi anche tanto affetto. Ecco, per me è il piacere di restare insieme a voi, insieme a tutte le persone che collaborano a questo programma. Quindi grazie di nuovo. Non ho ricordato il nostro numero, non lo faccio mai, in questo sono veramente imperdonabile. Quindi 342-4141-762. Se serve, usatelo, noi siamo qui e rispondiamo personalmente anche ai messaggi di testo. Allora, poco fa abbiamo parlato di Meryl Streep, che ha fatto il regalo di compleanno a Jerry Halliwell con una improvvisata su set documentato da un video che è finito sui social. E adesso ci prendiamo proprio la colonna sonora del filmone Il Diavolo Veste Prada 2, dove Sienna Spiro indossa perfettamente i panni della Material Lover. È il suo successo, è tutto in musica. È Radio Monte Carlo.

0: Così va la vita, life, alla voce di Desiree, e la vita regala grandi soddisfazioni. Avete visto l'Odissea e Spider-Man? Lo farete. Intanto, come per il film su Michael Jackson, entrambi hanno superato il miliardo di dollari di incasso in tutto il mondo. Addirittura l'uomo ragno sta volando, Spider-Man, verso i 2 miliardi. Ok, bellissima notizia, evviva il cinema. Buona estate da Radio Monte Carlo e dalla nostra grande musica, che certi momenti dà proprio la sensazione di suonare ancora più grande. C'è Vasco Rossi.
1: Sto pensando...

0: Upside Down con Diana Ross. Siamo sotto sopra e lo siamo anche là fuori, a dire la verità. Quindi ascoltiamo che succede. Breaking news di TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, alto là del Presidente del Consiglio, assieme all'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, il messaggio congiunto su Facebook. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si sta ritirando. Le posizioni pubbliche del premier israeliano dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin, 1 milione di evacuati, danni e allagamenti a Shanghai, nei suoi aeroporti cancellati 1400 voli in entrata e in uscita, al momento non si segnalano vittime. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Muore per le percosse subite un 34enne. Era addetto alla sicurezza del locale. Tornato a casa, ha accusato un malore fatale. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi e caccia agli aggressori. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.
4: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Le canta e non le manda a dire. Virtual Insanity, vogliamo tenerla aperta. Una piccola riflessione, niente di polemico. Estate, chiediamo sempre un po' di leggerezza e bella musica da ascoltare. Però Jason Kay con i Jamiroquai già 30 anni fa cantava questa crescente dipendenza dalla tecnologia, dal consumismo, dagli questi ambienti finti, irreali, virtuali. È come una progressiva rinuncia alle relazioni autentiche a favore di questa corsa frenetica tra l'assoluto materialismo. Insomma, la musica ci racconta la vita, allora eccoci qui. Siamo Radio Monte Carlo, restiamo insieme fino alle 15, da oggi a venerdì. Siamo anche a tavola con voi, siamo anche in viaggio, al lavoro, a casa, in vacanza. Siamo ovunque siate, qualsiasi cosa stiate facendo. E la radio è accesa, perché nessuno deve restare solo. La mia voce vi arriva dal Principato di Monaco, siamo in diretta. Sono le 13, 7 minuti, 25 secondi. Il sole è presente, forte, tenace, in attesa di dare spettacolo anche con l'eclissi. Dopodomani sarà il grande protagonista, il mondo si sta preparando. E il mare qui è una meraviglia, anche se troppo caldo. Come in regia c'è Gabriele Lo Bianco, che ringrazio, e con tutti voi e noi c'è Alex Warren di Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Lego House con Ed Sheeran, molto elegante, con Radio Monte Carlo. Oggi siamo anche un po' in festa qui, sapete, perché è il compleanno del nostro Claudio Di Leo, carissimo collega, è il nostro gladiatore de Roma, è in vacanza, gli mandiamo un abbraccio proprio caloroso e caldissimo, ok? Da parte di tutti noi, cioè anche di voi, così lo sente che è proprio caloroso e caldo, molto caldo. Hai capito, Claudio? Bene. Buona estate a chi ha un traguardo da celebrare. Agosto è un bel mese per fare festa. Ho un amico che sposta tutto in questo periodo per unire le feste alle vacanze, lo trovo straordinario. C'è la grande musica di Radio Monte Carlo e alla voce di Paul Young.

0: Rimani, Come Back and Stay di Paul Young e i cori Le Fabulous Wealthy Tarts. Buona estate con la grande musica di Radio Monte Carlo e tra poco ancora, state con noi.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Il vocione di Tom Jones con It's Not Unusual a Radio Monte Carlo. E dove sono tutte queste voci? Se ne sentono sempre meno, lo sapete. Chiacchiere tra amici, in famiglia, in coppia, sembra banale dire questa cosa. Poi arrivano le ricerche che ci dicono che il tempo trascorso davanti allo schermo aumenta, mentre il tempo che dedichiamo alla conversazione è in caduta libera. Questo è drammatico. Tra il 2005 e il 2019 il numero di parole pronunciate in un giorno è diminuito del 28%. Ed è una situazione, come purtroppo sappiamo, che si è aggravata con il lockdown. La differenza però oggi è di circa 330 parole in meno ed è una perdita considerevole, hanno detto due psicologi americani al Time che hanno fatto questa ricerca e hanno ricontrollato i dati raccolti perché pensavano di aver fatto degli errori. In breve, il calo maggiore è tra i giovani sotto i 25 anni, con 451 parole in meno pronunciate ogni giorno. Spiegazione: le nuove tecnologie sì, ma anche l'aumento di un isolamento sociale e la scomparsa di quelle che sono le chiacchiere informali anche nei luoghi pubblici. Però non battiamo in ritirata, ricordiamoci questo: la comunicazione orale favorisce il senso di appartenenza e la comprensione, e allora insegniamolo e proviamo a parlarci di più. Lo diciamo anche da Radio Monte Carlo, diamoci una possibilità. Lo canta anche Michael Jackson, One More Chance.

27 anni la ragazza dell'Alabama, è tutta country, Ella Langley, ed è bellissima questa Choosing Texas. Mi riporta un po' Linda Ronstadt, It's So Easy, Blue Bayou e altri successi. Linda Ronstadt è l'artista che consiglia a Neil Young di usare la voce di una giovanissima Nicolette Larson quando non era ancora celebre, ed è l'artista che concede ad un gruppo di giovani musicisti di aprire i suoi concerti perché ne intuisce il talento. Quella band si chiama The Eagles. Bella storia, vero? Buona estate e buon tutto da Radio Monte Carlo. Restiamo insieme. Grande musica. Ascoltiamo PhD con I Won't Let You Down.

0: Manic Monday, come oggi, un lunedì, le Bengals cantano 10 agosto in musica con Radio Monte Carlo in diretta dal Principato di Monaco e da qui trasmettiamo e vi raggiungiamo ovunque. State con noi.
1: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità, scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Allora ha deciso, montagna.
10: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
9: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
10: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
9: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
10: Mi hai convinto, prenotiamo.
11: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
16: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
17: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.

dedicata a Pamela e sempre grandissimi, e lo dico con il superlativo giusto, Veritotto, se lo meritano, che sono in tour con The New Romantics e Christopher Cross, dopodomani a Chula Beach e il 14 a Long Beach in California. Sono le 13, 48 minuti e 30 secondi, siete con Radio Monte Carlo e con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Let's Get Loud di Jennifer Lopez. E quanto sentiamo parlare di lei, Jennifer Lopez a Roma e l'immagine del suo guardia del corpo, poi Jennifer Lopez a Venezia e poi Jennifer Lopez in vacanza con i figli, che potrebbe essere l'ultima perché poi c'è il debutto dei Pargoli al college. Quanta Jennifer Lopez, le vogliamo bene. Il suo soggiorno in Italia è quasi una serie ormai. Buona estate a tutti, a lei e a Radio Monte Carlo. Un'altra bellissima canzone che dice: aiutami ad uscirne, canta Jess Glynn.

0: Jess Glynn con Take Me Home, per tornare verso casa, che significa avere qualcuno vicino che aiuta a venirne fuori. Stupendo. Ora ascoltiamo l'essenziale dell'attualità con le breaking news di TGCom 24 e poi ci ritroviamo con altre canzoni e storie di musica e di vita.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, la premier e l'omologa danese postano: non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE. E Tajani esorta a potenziare Frontex. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si ritira, le posizioni pubbliche dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio, mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Muore per le percosse un 34enne. Era addetto alla sicurezza del locale. Tornato a casa, ha accusato un malore fatale. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi. Caccia agli aggressori. Confcommercio denuncia: nel 2026 più 314 euro spesi pro capite fra trasporti e comunicazioni. Le stime dell'ufficio studi rendono noto che i consumi superano il record del 2007 pre-crisi. Impennata per tempo libero e tecnologia, qui si registra un più 3200% di spesa in 30 anni. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGCom 24.

Simply Red con la delicatissima For Your Babies, e parla proprio dei bimbi, della famiglia, e qui abbiamo un pensiero anche noi per le nostre Stefania Bertozzi e Serena Ammazzone, sono mamme. Vi riassumo il senso di questa bellissima canzone per comprendere la scritta Mick Hucknall e quando si diventa genitori, di come l'arrivo di un neonato possa cambiare radicalmente la vita, la routine quotidiana, la visione del mondo di una persona e di conseguenza di una famiglia. E chi è figlio e genitore lo sa bene, certo. Buon pomeriggio da Radio Monte Carlo, dal Principato di Monaco. Io sono qui in diretta con Gabriele Lobianco in regia, che saluto e ringrazio ancora una volta. È una splendida e calda giornata d'estate, lunedì 10 agosto, con l'ora esatta anche 14:07:40. Siamo con voi sempre in vacanza, a casa, al lavoro, ovunque, e se siete in viaggio e state guidando, occhi sempre ben aperti, attenzione. Qui vi portiamo grande musica anche oggi, e torna a farci ascoltare e applaudire dal vivo anche Noemi dopo l'incidente. Si riparte dalla Sicilia dal 16 agosto, di nuovo in tour finalmente, qui la sua voce per Bianca.

piace definirlo anche un po' tormentone, oltre che successo planetario, questo di Kylie Minogue, e si parla tanto di lei in questi giorni perché c'è questa collaborazione con Madonna nel nuovo album Confessions 2, come del resto si continua a parlare di Madonna, insomma due magnifiche Wonder Woman della musica e diciamo dello show business più in generale. Questa è Radio Monte Carlo e quando si parla di grandi, grandissimi artisti diventa proprio un viaggio appassionante che non ha fine, e grazie ad ognuno di voi per essere qui e per farne parte. C'è la voce di Prince.

0: The Most Beautiful Girl in the World di Prince, e il 28 agosto ci sarà l'uscita dell'album Timeless con 10 canzoni inedite. E buona estate da Radio Monte Carlo. Ci troviamo qui tra poco.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, Il Diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Tu sei il sole, tu sei la pioggia che rende la mia vita questo gioco folle, devi saperlo, ti amo così tanto e lo rifarei ancora e ancora. Ecco, dichiarazione d'amore di Lionel Rich in You Are, e dichiariamo il nostro amore una volta di più a chi ci sta accanto. E tra le cose più belle, sentirsi amati e sentirselo dire, e dirlo fa altrettanto bene. A volte lo si dà per scontato, ma non è così. Questa è Radio Monte Carlo, e che bei messaggi che stiamo leggendo, sono i vostri. Grazie, grazie, grazie di nuovo. C'è Giorgia.

Tra le novità musicali dell'estate c'è anche questa di Teddy Swims, divertente ma allo stesso tempo serissimo nel significato, perché racconta il paradosso di saper o di voler prevedere la fine di una relazione, e questo porta a voler controllare tutto quanto, con il risultato poi di provocare davvero il fallimento che temeva. E sapete qual è il titolo? Mr. Know It All, che significa il signor so tutto io. Buona estate con la grande musica di Radio Monte Carlo, adesso con la voce di Jan Arden.

Insensitive, la bella voce di Jan Arden, cantautrice canadese e anche attrice. Amiche e amici che siete qui con noi, andiamo di nuovo per mare con Radio Monte Carlo. Tra pochi giorni torna una classica dell'estate, la Palermo Monte Carlo, sfida velica con un trofeo ambitissimo e anche un record da battere. Tra poco qualche anticipazione.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

Siamo raffinati, eh? Brian Van 3000 con Drinking in LA, Los Angeles, California. Buon pomeriggio a tutti da Radio Monte Carlo. Siamo già tra Sicilia e Principato di Monaco, la 21esima Palermo-Monte Carlo grande sfida di vela dal 18 al 23 agosto. Una quarantina di imbarcazioni, di cui almeno la metà straniere. Una curiosità: una delle barche a vela in gara di 26 metri è stata costruita interamente in fibra di carbonio e ha già vinto la famosissima Barcolana. Adesso porta i colori dello Yacht Club di Monaco e del Circolo della Vela Sicilia. Si chiama Marta 07. Per tutti il record da battere su queste 500 miglia nautiche è di 38 ore, 53 minuti e 13 secondi. Dal 18 agosto ci vorrà quindi buon vento, ma aggiungiamo anche perseveranza, come dice il nuovo successo di Jungle. Non ci arrendiamo e resistiamo. Loro parlano di lottare per amore, ma va bene per vincere qualsiasi altra sfida. Il titolo è The Wave, significa l'onda.

0: Swing Out Sister, sono sempre la stessa ragazza, am I the same girl? Ebbene, la ragazza di Radio Monte Carlo si chiama Irina Martelli e sarà con voi subito dopo le breaking news di TGCOM 24. Grazie a Marco Fullone per la musica, Gabriele Lobianco in regia, amiche e amici all'ascolto, spero siate stati bene. Torniamo domani alle 11, ciao a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere. Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, quattro pregiudicati dell'Avellinese. Berlino conferma, riaccogliete chi è sbarcato da voi. Il governo italiano accusa le ONG tedesche. Così Meloni con la collega danese. No all'immigrazione incontrollata, sì agli hub in paesi terzi. Tajani avvisa Madrid, Roma toglierà le restrizioni dopo il 15. L'UE richiama l'Italia. Allarme su Trump di The Steady State, 400 ex agenti e funzionari CIA, sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato e ora l'alert. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei, alle 2:27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 km. Gli sfollati diventano oltre 2.000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1.200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Tra mare e laghi italiani, inquinamento oltre i limiti per un terzo dei punti monitorati da Goletta Verde. Gli attivisti di Lega Ambiente tracciano la geografia dell'inquinamento nazionale. Depuratori insufficienti, le parole. Ancora troppi gli scarichi fognari nei nostri corsi d'acqua. A Birmingham, europei di atletica leggera finiti per Mattia Furlani. Il lunghista si infortuna al primo salto di qualificazione ed esce in lacrime sulla carrozzina. L'azzurro colpisce male la sabbia, forte dolore alla gamba destra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo, per un'estate di gran classe.

E lui è Gino Vannelli con Hurts to be in Love qui su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo un po' di lui, alcuni aneddoti che riguardano le sue canzoni e il fatto che lui è praticamente di casa in Italia. Certo, perché è di origine molisana, lo sappiamo, ma perché ha lavorato tanto anche in Italia. Ha lavorato con Gianni Bella, ha prodotto abbastanza di recente un album per Massimo Ranieri. Insomma, l'Italia gli piace al di là delle origini. Peraltro lui non vive quasi più in Canada, vive buona parte dell'anno negli Stati Uniti e un'altra parte dell'anno la passa in Europa, in Italia dicevamo, ma anche nei Paesi Bassi. Questo è un po' quello che succede a questo grandissimo artista che qui a Radio Monte Carlo adoriamo. Buon pomeriggio, io sono Erina Martelli, c'è Davide Ippolito in regia, c'è Giulio Bartolomei in redazione. Allora, sono in questo momento le 15:06 minuti e stavo riflettendo che questa è la parte della giornata in cui meno spesso mi è capitato di lavorare a Radio Monte Carlo. Ho fatto praticamente un po' tutti i giorni e tutti gli orari, ma questo è quello che mi è capitato di fare meno di frequente e devo dire che mi piace, è una parte della giornata molto rilassata e anche la settimana che ci porta al Ferragosto, quindi a maggior ragione. Ho un sacco di curiosità da raccontarvi e ovviamente ho una pila alta così di canzoni belle belle, a cominciare da questa di Incognito.

Una canzone super romantica di Biagio Antonacci, questa Pazzo di lei, nel nostro lunedì pomeriggio alle 15.15 su Radio Monte Carlo. Leggo sul Corriere che anche in Trentino Alto Adige fa caldo, fa molto caldo. In realtà, a proposito di Alto Adige, più spesso ci è capitato di dire che proprio Bolzano finisce di frequente nelle classifiche delle città più calde d'Italia, l'avrete notato. E ci sono comunque in montagna rifugi lussuosi per una clientela americana o medio orientale che si devono organizzare per l'aria condizionata, perché spesso le temperature possono raggiungere i 27-28 gradi. Io a 27 gradi non metterei l'aria condizionata, ma tant'è, questo tipo di clientela la pretende, altrimenti questi clienti si perdono. Di conseguenza queste strutture si stanno organizzando per mettere l'aria condizionata nei loro rifugi e hotel di lusso. Investimento minimo 200.000 euro.

0: Car su Radio Monte Carlo, We Don't Need Another Hero. Automobilisti, siamo sulla 14 verso Taranto e chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord per un incidente. Nel tratto chiuso ci sono 4 km di coda. L'entrata consigliata verso Bari è quella di Val di Sangro. Mi raccomando, prudenza e buon viaggio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
16: La spesa intelligente.
17: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
18: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Per Jerry Rafferty su Radio Monte Carlo, canzone capolavoro del 1978 nel nostro pomeriggio. Visto che in questi giorni ci sono sia gli europei di atletica che quelli di nuoto, è un po' come avere un'Olimpiade nel nostro continente, ci sono tante cose carine da seguire. Chiaro, noi avevamo tante aspettative sperando di poter seguire Jannik Sinner a Cincinnati, ma così non è. La cosa bella invece è che seguiremo Darderi, che ancora è ai quarti di finale, ne parleremo più tardi appunto a Montreal. Volevo raccontarvi a proposito dei campionati europei di atletica che sono a Birmingham, che avremo tra le tante star italiane che attendiamo Marcel Jacobs per i 100 metri, Gianmarco Tamberi per il salto in alto perché arriva con una wild card, e anche Matteo Scioli, nonché Cristian Farlocchi. Per il salto in lungo al femminile, grandi attese per Larissa Iapichino, Zainab Tosso con i suoi trascorsi con l'oro nei 60 indoor agli ultimi mondiali, Andy Diaz, due volte campione del mondo indoor di salto triplo. E poi ci sono i pesisti, peraltro le medaglie verranno assegnate questa sera, forse una se la porterà a casa Leonardo Fabbri, chi lo sa. Domani avremo Nadia Battocletti nei 5000 metri, tante attese anche per gli atleti che corrono a lungo come Antonella Palmisano, Massimo Stano, Yeman Crippa. Non vediamo l'ora di aggiornarvi su tutto quello che accade. La nostra musica con In My Place. Loro sono i Coldplay.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

Terza del futuro, Cesare Cremonini su Radio Monte Carlo. Avete mai sentito parlare degli Honesty Box? Sarebbero praticamente quei sistemi di vendita basati sulla fiducia. Il venditore lascia, soprattutto nelle zone di campagna, dei prodotti disponibili al pubblico, tipo frutta, verdura, uova, fiori, marmellata. Accanto mette una cassetta, un contenitore o un sistema di pagamento. Il cliente prende quello che gli serve e lascia i soldi. Questo funziona tanto nel Regno Unito, nei paesi scandinavi. Io non ho mai visto una cosa del genere da noi, però stanno in realtà scomparendo un po' anche da quelle parti, perché con i sistemi digitali diventa più complicato promettere il pagamento fatto così, e allora ci si organizza in modo diverso, cioè o qualcuno tenta di organizzarsi con il QR code, oppure molto semplicemente si pensa di fare dei distributori automatici che sono pensati in modo un po' diverso, come li abbiamo visti o come li vediamo dalle nostre parti. Ne parleremo ancora. Intanto la nostra musica, questa volta con Four Non Blondes. Questa è la loro bellissima What's Up su Radio Monte Carlo.

0: Festival di Monte Carlo, immaginate una band che poi è formata da un pianista, da altri cantanti, nessuno di loro è professionista, però loro, che forse sono più un collettivo che una band, si esibiscono ogni sera in un locale in Inghilterra e si comincia a spargere la voce sulla bravura di questo collettivo e si formano delle lunghe code fuori dal locale che non è grande e a un certo punto i residenti cominciano a lamentarsi di queste code. Proprio questo rumore, diciamo, queste lamentele che sono arrivate sui giornali locali hanno contribuito a fare della pubblicità a questa band, poi piano piano sono andati a suonare e a cantare in locali più grandi e a incidere alla fine dischi, grazie a canzoni bellissime, perché una di queste è in arrivo.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia, puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

per i formaggi. Io non ho mai visto in Italia un distributore automatico di formaggi, ne vedo parecchi dalle mie parti di latte, dove ci sono le aziende agricole, però lì sì, formaggi anche particolari in Francia: cheddar, camembert, brie, ma anche yogurt, burro, biscotti. Mi stava raccontando Davide che ci sono anche in giro per il mondo dei distributori di torte. Io mi ricordo i distributori di noodles che vedevo tantissimo in Corea del Sud e a Hong Kong, ma anche in Giappone. E si tende in qualche modo ad avere questi distributori soprattutto accanto ai piccoli posti, per permettere appunto alle aziende agricole di avere un orario di chiusura normale e poi di lasciare che la clientela si serva grazie a questi distributori. La nostra musica con Potential di Songbird.

0: Questa è una delle canzoni più malinconiche, ma molto belle, di Adele. Hello su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16 e un minuto.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere. Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, quattro pregiudicati dell'Avellinese. Berlino conferma, riaccogliete chi è sbarcato da voi. Il governo italiano accusa le ONG tedesche. Così Meloni con la collega danese. No all'immigrazione incontrollata, sì agli hub in paesi terzi. Tajani avvisa Madrid, Roma toglierà le restrizioni dopo il 15. L'UE richiama l'Italia. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. E ora l'alert. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei. Alle 2:27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 km. Gli sfollati diventano oltre 2.000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1.200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Tra mare e laghi italiani, inquinamento oltre i limiti per un terzo dei punti monitorati da Goletta Verde. Gli attivisti di Lega Ambiente tracciano la geografia dell'inquinamento nazionale. Depuratori insufficienti, le parole. Ancora troppi gli scarichi fognari nei nostri corsi d'acqua. A Birmingham, europei di atletica leggera finiti per Mattia Furlani. Il lunghista si infortuna al primo salto di qualificazione ed esce in lacrime sulla carrozzina. L'azzurro colpisce male la sabbia, forte dolore alla gamba destra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Credo che questa sia tra le tre canzoni più belle di George Michael, uno che di canzoni belle ne ha fatte a decine. Jesus to a Child su Radio Monte Carlo. Siete con me, io sono Erina Martelli, le 16:08, passiamo queste ore del lunedì pomeriggio della settimana di Ferragosto insieme, con la canzone nuova di un artista tedesco che ottiene un grande successo in quest'ultimo periodo in tutta Europa. Lo ascoltiamo, è Kamrad, la canzone Love Sober.

0: voce di Beyoncé qui su Radio Monte Carlo. Allora, stavo leggendo quali saranno i possibili 007 della nuova puntata della saga, perché chiaro ce ne sarà soltanto uno, ma la questione è che non si riesce a decidere chi sarà tra tre, cioè Jacob Elordi, Tom Holland ed Harris Dickinson. Si era pensato che il successore di Daniel Craig potesse essere George Clooney, ma lui aveva subito detto no, scusate, io ho 60 anni e non se ne parla proprio. Aveva lui stesso dato delle, diciamo, soluzioni tipo scegliere Callum Turner, ma in realtà hanno fatto sapere dalla produzione di 007 che decideranno probabilmente entro la fine dell'anno ci sarà questo annuncio ufficiale. Noi lo aspettiamo.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca

0: Il lunedì pomeriggio di Radio Monte Carlo con Fiorella Mannoia e La Casa in Riva al Mare. Amici, se state cercando un mutuo o un prestito che si adatti alle vostre esigenze, cliccate a meconviene.it, il portale che confronta le migliori offerte sul mercato e rende tutto più semplice. Così risparmiate tempo e denaro. Prestito personale, per la casa o per i vostri progetti. Su meconviene.it trovate trasparenza, facilità e soluzioni su misura, con consulenti disponibili sia online che al telefono. Per scoprire quanto potete risparmiare, visitate la sezione mutui e prestiti di ameconviene.it. Sarà il primo passo per realizzare i vostri sogni.
1: Il servizio di mediazione creditizia è gestito da ameconviene.it Finance. Iscrizione OAM M94.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Io penso a te ogni giorno.
8: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
9: Ho fatto un sogno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

La voce di Jon Stewart qui su Radio Monte Carlo. Sapete che c'è su TikTok la pagina Team Trump che da anni sostiene il presidente americano e c'è Taylor Swift che è in guerra contro questa pagina che continua ad utilizzare senza permesso le sue canzoni. Infatti lei regolarmente le fa togliere. Calcolate che non c'è stato nessun incontro vero e proprio, diciamo scambio di opinioni tra Taylor Swift e il presidente Trump, tranne per il fatto che aveva fatto Taylor Swift l'endorsement nei confronti di Kamala Harris. Poi le cose sono andate come sono andate, ma la risposta di Trump era stato: io odio Taylor Swift, l'aveva toccata piano. Lei in realtà non ha voluto, diciamo, in qualche modo guerreggiare a quel livello e non ha mai commentato la cosa, perché lei commenta tutto solo con le sue canzoni.

0: Sting, If I Ever Lose My Faith in You su Radio Monte Carlo alle 16.39. Automobilisti che siete sulla 16 verso Canosa, è chiuso il tratto tra Grotta Minarda e Candela per un incidente. L'entrata consigliata verso Canosa è quella di Candela, l'uscita consigliata provenendo da Napoli è quella di Grotta Minarda. Prudenza e buon viaggio.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
3: Mi racconti qualcosa della mamma?
2: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì, gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora non scuoce mai.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Era uno dei successi di All Saints appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo. Se andate in qualsiasi stazione ferroviaria in Cina, ma in moltissime altre parti dell'Asia, troverete queste sedie massaggianti, ipertecnologiche, sono una meraviglia. Sono addirittura quasi un po' troppo efficienti perché premono forte anche sui polsi, sulle ginocchia, sui polpacci. Può in qualche modo intimorire anche una macchina che ti stringe forte sui polpacci, speri sempre che la macchina sia stata tarata bene. È per questo che sorrido leggendo questa notizia che riguarda dei chioschi automatizzati con robot barbieri. Praticamente il robot ti taglia i capelli senza bisogno dell'intervento umano. C'è l'intelligenza artificiale, evidentemente, fa una scansione 3D della testa, analizza la forma del viso, la crescita dei capelli, riesce a capire quali sono stati i tagli precedenti e quindi propone l'acconciatura più adatta. Spero che a quel punto ci sia la possibilità per chi si mette nelle mani di questo Edward mani di forbice di scegliere il tipo di acconciatura, però intanto lui ti propone quello che potrebbe funzionare meglio e a quel punto ti taglia i capelli. Non so se avrei mai il coraggio, Per il momento lo fanno nei centri commerciali e sono barbieri, cioè il taglio di capelli è destinato agli uomini. Si sta provando anche con il lavaggio dei capelli, però qui il personale umano ancora ci vuole.

Radio Monte Carlo con Mista, questa era Broken Wings. Stavo leggendo dall'AGI una notizia che riguarda Itaca. Sapete che Itaca è uno dei posti più importanti dell'Odissea, parliamo dell'opera, però nell'Odissea di Nolan nemmeno una scena è stata effettivamente girata a Itaca. Nonostante questo si aspettano che arrivino un sacco di turisti, per il momento non ne hanno molti, non è vicina ai centri turistici della Grecia, le acque sono cristalline, le baie spettacolari, però non è mai stata una meta abituale dei viaggiatori e può darsi che questa cosa cambi a breve. La nostra musica con questa bella versione di Michael Bolton di When a Man Loves a Woman.

0: Buon estate, buon lunedì con Radio Monte Carlo. Voi occupatevi di stare bene, alla musica ci pensiamo noi e anche a tenervi informati perché arrivano le news di TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la violenta scossa di terremoto magnitudo 7.4 in Colombia con epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó nel nord-ovest del paese. Almeno una vittima e 10 feriti secondo un primo parziale bilancio solo in quest'area, zona ritenuta altamente sismica. E ci sarebbero anche bambini tra le persone intrappolate sotto le macerie dell'ospedale universitario a Cali in Colombia. In alcune parti del policlinico si sono verificati crolli, squadre di soccorso ancora al lavoro. Cambiamo argomento: ritrovati in Nepal nell'avvallamento di Yalung i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali 2 italiani, Marco Schirchler e Marco Di Marcello, furono investiti da una valanga su una delle vette della catena a novembre dello scorso anno e risultavano ancora dispersi. Iran, il presidente Pezeshkian afferma di aver avuto un incontro di 7 ore con la guida suprema del paese, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Pezeshkian avrebbe descritto Khamenei come in perfetta salute fisica e di ottimo umore. In Italia è stato ritrovato sano e salvo e riaffidato ai genitori il 12enne scomparso da ieri a Modena. Il ragazzo si era allontanato dalla madre che ha dato l'allarme. Le ricerche scattate in maniera tempestiva hanno portato al lieto fine della vicenda. Chiudiamo con lo sport: si svolgeranno in forma strettamente privata per volere della famiglia i funerali di Livio Berruti, oro a Roma nel 1960 alle Olimpiadi e leggenda dell'atletica italiana. Berruti si è spento a 87 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

Su Radio Monte Carlo, uno dei duetti più intensi degli anni Ottanta, questo tra Phil Collins e Marilyn Martin per Separate Lives, una delle chicche scelte per noi dal nostro Marco Fullone, il nostro music designer di oggi. Io sono Erina Martelli, siamo insieme per altre due ore, sono le 17:07 minuti e abbiamo parlato di atletica. C'è il Sole 24 Ore che ha dedicato un articolo ai campioni della generazione Z e anche nel nuoto, non soltanto nell'atletica, però per l'atletica ne approfittiamo per mandare un abbraccio a Mattia Furlani, che sapete si è infortunato, il nostro campione del salto in lungo, proprio oggi. Per il nuoto abbiamo già avuto tantissime soddisfazioni dei nostri ragazzi con Chiara Pellacani, giusto per citare un atleta, ma adesso aspettiamo Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Sara Curtis, Simona Quadarella, Simone Cerasuolo e tutti gli altri. Il calendario di oggi per la sessione serale prevede alle 18:30 semifinali 50 farfalla uomini con Ceccon e Gargani, alle 18:37 semifinali 100 stile libero donne con Curtis e Menicucci, alle 18:46 finale 400 misti uomini con Razzetti, alle 18:55 semifinali 200 dorso donne con Toma e Bianchi e infine, sempre per tifare i nostri ragazzi, alle 19:05 semifinali 100 rana uomini con Cerasuolo e Martinenghi. La nostra musica con Bungaro e Brizza Morena.

Touch My Body, Mariah Carey su Radio Monte Carlo. Quotidiano Nazionale si occupa del boom dell'astroturismo, cioè sono sempre di più le persone che decidono dove andare a seconda dell'evento astronomico interessante. Beh, lo sapete che oggi ci sono tutte le persone che vanno alla caccia delle stelle cadenti, però l'evento clou di questa stagione è l'eclissi totale di sole che sarà dopodomani. In Spagna si attendono 10 milioni di visitatori, praticamente fuori Madrid ci sono gli hotel che hanno quintuplicato il costo di una camera perché veramente c'è stata grandissima richiesta, quindi ecco che si sceglie di andare in un posto o in un altro sperando di vedere quell'evento astronomico particolare, meteo permettendo però, incrociando le dita.

0: Truly, Madly, Deeply su Radio Monte Carlo. Secondo voi i fan di un personaggio immaginario possono essere così potenti da far deviare il percorso di un cavo sottomarino? Beh, questo è successo davvero. Tra pochissimo ve lo racconto.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Allora ha deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

classico di Bob Marley, questa Is This Love su Radio Monte Carlo. C'è il post che ci racconta della potenza dei fan di Harry Potter, perché hanno raggiunto questo risultato, hanno fatto deviare il percorso del cavo sottomarino Greenlink che collega la centrale elettrica della compagnia nazionale irlandese di Wexford a quella gallese del Pembrokeshire. Perché? Perché praticamente questo cavo sarebbe passato sotto la cosiddetta tomba di Dobby, che è una creatura meravigliosa, un elfo molto amata dai lettori di Harry Potter e dai fan in generale di Harry Potter. Peraltro il calzino è molto simbolico nella storia di Dobby, e in questa tomba, che ormai è meta di tanto turismo da quelle parti, vengono lasciati tanti ciottoli e tanti calzini. Però le autorità hanno chiesto per favore i calzini non li portate perché creano inquinamento. Insomma, era successo che uno dei responsabili dell'installazione del cavo sottomarino era stato intervistato dalla BBC, qualche fan evidentemente era lì in agguato, qualche fan di Harry Potter, e lui, questo Simon Ludman, ha cominciato ad essere bombardato di telefonate, mail, messaggi di ogni tipo. Tutti i fan gli chiedevano: fai passare il cavo da un'altra parte, non dalla tomba di Dobby, e lui alla fine ha ceduto.

Questo è Bruno Mars, I Just Might, su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo delle cifre davvero interessanti sulla spesa delle famiglie italiane. Soprattutto è interessante capire come cambia la nostra spesa negli anni. Calcolate che c'è stato un boom della tecnologia che è cresciuta del 3200% in 30 anni, praticamente non è neanche una percentuale questa. Si spende tanto, molto di più anche per diciamo consumi culturali e ricreativi del tempo libero, salgono ristorazioni, viaggi per le vacanze e i beni fisici tradizionali diciamo sono un pochino più indietro, però reggono abbigliamento e calzature, soprattutto fast fashion. C'è Macy Gray, questa è I Try.

0: Madonna, la sua Express Yourself su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. È stata disposta la chiusura del tratto per un incidente. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove si sono però formati 6 km di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord. Prudenza e buon viaggio.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La voce straordinaria di Olita Adams per questa Get Here, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Alle 17.47 di questo lunedì, attenzione al caldo, lo so che ve lo siete sentiti dire tante volte, però arriva anche l'allarme di Federcarrozzieri, per cui ci fanno sapere che rischiamo fino a 16.000 euro di danni per la nostra macchina se la teniamo sotto il sole. Quindi ci vogliono delle precauzioni come parcheggiare all'ombra quando possibile, utilizzare parasole, controllare frequentemente la pressione degli pneumatici e monitorare lo stato della batteria e dei liquidi di raffreddamento. Questo perché l'asfalto può arrivare facilmente a 60 gradi. So di persone che si sono ritrovate all'abitacolo con 70 gradi. Io credo di aver raggiunto il mio massimo con 41 gradi e già così mi sono spaventata. Beh, evidentemente all'interno dell'abitacolo plastiche, cruscotti, guarnizioni, rivestimenti, tutto quanto è molto esposto e rischia di rovinarsi, scolorirsi, si possono creare delle piccole crepe. E poi naturalmente il problema è sugli pneumatici, perché le gomme, se seguite la Formula 1 lo sapete, tendono a usurarsi molto rapidamente quando l'asfalto è caldo. Attenzione quindi anche alla batteria, perché si può autoscaricare a causa del caldo, e poi anche al motore, che si potrebbe surriscaldare. Quindi quando andate al centro commerciale e vedete quei parcheggi che sono ombreggiati con l'alberello, cercate di competere con gli altri e di assicurarvene uno, perché la vostra macchina così ringrazierà.

Sì, ci voleva un po' di reggae anche con UB40, non la prima canzone reggae che abbiamo ascoltato questo pomeriggio. Questa era Kingston Town su Radio Monte Carlo. Adesso invece ci vuole un po' di Lizzo e di Juice, direi. Beh, Lizzo ha parlato di recente, ha detto che sta molto attenta a quello che dice a proposito del suo corpo, perché ha capito che certe cose possono essere a volte mal interpretate. L'ascoltiamo con questa che è Juice.

0: Sì, con risatina, sì, Juice di Lizzo su Radio Monte Carlo, pezzo del 2019. In arrivo ci sono le news di TGCom 24 e a seguire Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 20 le vittime secondo un primo parziale bilancio del terremoto magnitudo 7.4 in Colombia. Il sisma alle 7.34 ora locale a una profondità di 82 km, epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Cambiamo argomento: dopo lo scontro con la Spagna sui migranti e in seguito ai fatti di Ceuta, per l'Italia si apre anche la polemica con la Germania. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cambiamo argomento: secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza, l'IDF si ritira, le posizioni pubbliche dicono altro. In una telefonata con l'americano Kushner scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. L'occupazione e le imprese dell'indotto ex Ilva si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo, lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione convocata nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Chiudiamo con il clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno-luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, secondo Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incendio è segnalato sulla 1 Roma-Napoli tra Caglianello e Capua verso il capoluogo campano. C'è un veicolo fermo sulla A13 tra Boara e Rovigo Sud, Villa Marzana verso Bologna. Materiali dispersi sulla carreggiata, segnalati invece sulla 4 allo svincolo di Novara Ovest verso Milano. C'è una perdita di carico sulla 14 nel tratto emiliano tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Perdita di carico anche sul tratto abruzzese della stessa A14 tra Ortona e Pescara Sud Francavilla verso il capoluogo. Lavori sono infine segnalati sulla diramazione Stroppiana Santiatra, allaccio con la 26, allaccio con la 4 verso la Torino Trieste. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

Una delle tante meravigliose canzoni di Sade, questa Is It a Crime su Radio Monte Carlo. 7 minuti dopo le 18 in questo lunedì siete con me, io sono Erina Martelli e abbiamo parlato di quanto sia importante cercare di mantenere anche la nostra automobile al fresco, però calcolate che soprattutto dobbiamo pensare a noi stessi, anche sul posto di lavoro, anche e soprattutto per chi è costretto ad avere un determinato codice d'abbigliamento perché il posto di lavoro lo prevede e lo impone. Quindi complimenti davvero a Bari, all'Arca Puglia, perché sto leggendo dal portale del TGCOM che è stato dato il permesso ai dipendenti di arrivare al lavoro in bermuda. Questo in generale riguarda soprattutto gli uomini. Ho visto dalle foto che anche le donne si sono messe in bermuda, però dei bermuda per gli uomini secondo me vanno benissimo, possono essere eleganti quanto i pantaloni lunghi. Le gonne delle donne possono essere un pochino più corti, abiti, tessuti leggeri, insomma. Ma si cerca di fare di tutto perché il dress code vada un po' d'accordo anche col caldo tremendo di questi giorni. È strano che ci si debba ragionare a lungo, ma lo si fa non soltanto da noi, sono riusciti anche in Giappone a evitare in qualche modo la cravatta e la giacca per il caldo, quindi vedete se noi non possiamo arrivare ai

Questa è High di James Blunt su Radio Monte Carlo. Non dovrei sorridere, ma mi fa sorridere questa notizia. La riporta la Gazzetta dello Sport, magari l'avrete sentito se siete degli appassionati di moto, perché ieri Manuel Gonzalez, 24 anni, pilota della Moto2, stava gareggiando nella gara di Silverstone, era primo, era convintissimo di aver tagliato il traguardo, ha cominciato a esultare e invece alla fine mancava ancora un giro. Lui tra l'altro nell'esultanza è riuscito a impattare anche la moto di un avversario e ha rotto la marmitta, è arrivato soltanto alla posizione numero 14. E non è la prima volta che capita nel mondo della moto, è successo per esempio a Alex Espargaró nel 2022, sicurissimo di essere arrivato prima, si mette ad esultare, finisce quinto. Nel 2014 era toccato ad Alex Rins a Brno, alla fine era arrivato nono, e anche a Jorge Martin in Moto3 a Misano nel 2018 mancava un giro, però alla fine almeno avevo ottenuto il podio. Quindi end of the race è il caso di dirlo, ma qui c'è End of the Road su Radio Monte Carlo, loro ovviamente Boys to Men.

0: Monte Carlo, ancora buon lunedì, sono le 18:20. Immaginate una band che scrive un album che ottiene un successo gigante, soprattutto per una canzone che nemmeno doveva esserci in quell'album. Uno del gruppo all'ultimo momento l'aveva scritta e l'avevano inserita proprio negli ultimi minuti della registrazione, e proprio questa canzone è in arrivo.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79€ e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Fino all'ultima nota, questa meraviglia di Supertramp, Take the Long Way Home su Radio Monte Carlo, proprio la canzone che è stata inserita all'ultimo nell'album Breakfast in America, l'album del 79, che è l'album storico della band. Noi invece vogliamo occuparci di mele. Io ho comprato un albero di mele qualche tempo fa, adesso ho fatto le mele, ma non so che tipo di mele siano. A occhio e croce mi sembra che siano renette, però sono molto contenta che almeno le pupille abbiano risparmiato il mio albero di mele. Vi parlo di questo perché con il caldo di quest'estate è già cominciata in Trentino Alto Adige la raccolta di mele. Si comincia con le gala, però poi si va avanti tra settembre e ottobre con le altre tipologie fino a novembre con le varietà più tardive. E l'Italia è il secondo produttore europeo di mele alle spalle della Polonia. Però proprio in Polonia ci si prepara una stagione molto difficile perché si prevede un calo della raccolta del 30%, quindi un calo davvero notevole. Per quanto riguarda noi, il calo è contenuto perché del 2%. Dopo Polonia e Italia, nella produzione di mele in Europa arrivano Francia e Germania, ma noi abbiamo un sacco di cultivar tutte diverse: mela Val di Non Dop, mela Alto Adige IGP, mela del Trentino IGP, la mela Nurca Campana IGP, la mela Valtellina, la mela rossa di Cuneo. E sapete una cosa? Sono tutte buone. Girl,

Sì, Gaia è uno dei più grandi talenti della musica italiana. L'abbiamo ascoltata con Bossa Nostra qui su Radio Monte Carlo alle 18:36. Parliamo un po' di hospitality italiana, perché sto leggendo da First Online che si costruiscono soprattutto hotel a 5 stelle da noi. Sono cresciuti del 46% rispetto al 2019, con un ulteriore più 5% nell'ultimo anno, mentre gli alberghi a 4 stelle registrano un più 13% rispetto al periodo pandemia. Adesso i 3 stelle sono invece il 45% delle strutture, però non hanno una crescita significativa. La maggior parte della gente va lì, però quelli sono gli hotel che rimangono. E dove li fanno questi hotel a 2000 stelle? Soprattutto a Roma, Milano e Venezia, e per gli stranieri.

0: La famosa canzone rifiutata da Tina Turner, cantata invece da Michelle Branch per Santana, The Game of Love, su Radio Monte Carlo. Automobilisti, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari, è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza. Permangono 8 km di coda tra Ortone e Vasto Nord verso Bari. Il traffico è su una sola corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Ortona e rientrare in autostrada a Vasto Nord. Prudenza e buon viaggio.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAE 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!

Non so quale sia la magia di questa canzone, ma non stanca mai. Possiamo ascoltarla un altro milione di volte e ogni volta il piacere è uguale. Ordinary World, Duran Duran su Radio Monte Carlo alle 18.47. Siete così tanto appassionati di tennis da rimanere alzati questa notte per vedere il nostro Luciano Darderi contro Nakashima? Lui, lo sapete, si gioca i quarti di finale a Montreal. Sono cadute quasi tutte le teste di serie e sono rimasti praticamente tutti i ragazzi che sono nati dal 2000 in poi, una cosa che non era ancora successa in una ATP 1000. Le altre partite sono la prima che si giocherà Hodar Fis, probabilmente la più interessante in cartellone, e poi Menchik Shelton e la sorpresa Merida Aguilar contro Tien. Abbiamo quindi due spagnoli, tre americani, un ceco, un francese e il nostro Luciano Darderi. Si scrive anche tanto a proposito del fatto che non andrà a Cincinnati Jannik Sinner. Paolo Bertolucci, grande ex tennista e grandissimo commentatore TV, dice che concorda pienamente con questa scelta di Jannik Sinner, perché sarebbe assurdo prendersi rischi e finire poi per giocare un torneo, gli Open degli Stati Uniti, non in perfetta forma. Quindi sposa questa decisione di Jannik Sinner e allora la sposiamo anche noi.

0: Una gran bella canzone anni 80, questa Love Resurrection di Alison Moyet, che poi è l'ultima canzone ascoltata con me per questo lunedì, grazie di cuore. Io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Davide Ippolito, che ha curato la regia, di Giulio Bartolomei, che era in redazione. Adesso arrivano le news di TGCOM 24, seguite da Meteo e Autotraffic, e poi la grande musica di Radio Monte Carlo con il nostro Sunset. Noi invece ci risentiamo domani, abbiamo tutti questi bei pomeriggi da passare insieme dalle 15 alle 19. Bacio!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una notizia dell'ultima ora in primo piano: sale almeno 50 morti il bilancio ancora estremamente provvisorio del terremoto magnitudo 7.4 che oggi ha colpito la Colombia, epicentro nei pressi di San José del Palmar, il dipartimento del Chocó. Il sisma alle 7.34 ora locale, avvertito in numerose regioni della Colombia. E intanto la Farnesina ha comunicato che al momento non ci sono italiani coinvolti. Il nostro Ministero degli Esteri segue, in raccordo con la missione diplomatica in Colombia, l'evolversi della situazione nel paese sudamericano a causa del sisma. Ci spostiamo in Nepal, dove sono stati rintracciati nell'avvallamento di Yalung i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marco Schischler e Marco Di Marcello. Furono investiti da una valanga su una delle vette della catena a novembre dello scorso anno e risultavano ancora disperati. In Iran, ora dove il presidente Pezeshkian afferma di aver avuto un incontro di 7 ore con la guida suprema del paese, Ayatollah Mojtaba Khamenei, Pezeshkian avrebbe descritto Khamenei come in perfetta salute fisica e di ottimo umore. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia. Nel quadro dell'indagine è chiesto anche l'arresto per l'intermediario Tavares. Sport: si svolgeranno in forma strettamente privata per il volere della famiglia i funerali del grande Livio Berruti, oro a Roma alle Olimpiadi e leggenda della nostra atletica. Berruti si è spento a 87 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani al mattino tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con sviluppo di rovesci e temporali su gran parte dell'arco alpino. Sulle prealpi, nel basso Piemonte e più isolati sull'Appennino centro-settentrionale e nelle zone interne della Toscana. In serata qualche temporale sarà possibile anche sull'alta Lombardia, nel Veronese, sul Garda e sull'Appennino Ligure. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento con caldo sempre molto afoso. Per il Principato di Monaco cielo sereno poco nuvoloso con massima di 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A12, segnalata una perdita di carico tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo. Ci sono lavori sulla A14 tra Lanciano e Val di Sangro in Abruzzo in direzione Bari. Sulla A9 la Legnate Como Chiasso, segnalato invece un veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo di Como Nord per chi proviene da Legnate. Sulla A16 code causate dal traffico congestionato tra Benevento e raccordo di Benevento e Vallata verso Canosa. Lavori sono segnalati sulla A6 la Torino-Savona tra Altare e Allaccio-Savona, vado Allaccio A10 in direzione Savona. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 379 Ignazie delle Terme di Torrecane, con incidente all'altezza dell'incrocio Torre Pozzella in direzione incrocio Fasano, statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
5: Hello everybody, welcome to Radio Monte Carlo Sunset.
6: Radio Monte Carlo Sunset.
5: Anche per questa sera vi accompagneremo fino alle 22 con la grande musica firmata Radio Monte Carlo.
6: Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Allora ha deciso, montagna.
12: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
12: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
12: Mi hai convinto, prenotiamo.
13: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Sunset ritorna tra poco.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Sunset. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio.

0: Lancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese, tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani, costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Siegfried Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. E il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani al mattino tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con sviluppo di rovesci e temporali su gran parte dell'arco alpino. Sulle prealpi, nel basso Piemonte e più isolati sull'Appennino centro-settentrionale e nelle zone interne della Toscana. In serata qualche temporale sarà possibile anche sull'alta Lombardia, nel Veronese, sul Garda e sull'Appennino Ligure. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con caldo sempre molto afoso. Per il Principato di Monaco cielo sereno poco nuvoloso con massima di 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
0: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico lungo il tratto laziale della 1 da Ceprano a Frosinone verso Roma. Veicoli in panne, segnalato invece sulla 7 tra Tortone, Allaccio di Ramazione, Predosa a Bettolo e verso Genova. Altra perdita di carico lungo la 13 tra Altedo e Ferrara Sud direzione Padova. Veicolo fermo in Campania sulla A16 tra Benevento, raccordo di Benevento e Avellino Est verso Napoli. Veicolo fermo anche tra Colleferro a Nagni Fiuggi verso il capoluogo campano. Ci sono code causate da un incidente sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Perdita di carico tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Piacenza Nord verso Bologna sulla 1. Incidente sulla A26 tra Allaccio con la 10 e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce. Ultima segnalazione della Toscana sulla statale 3 bis Tiberina: materiali dispersi tra 400 metri dopo l'incrocio San Sepolcro Sud e 4 km prima dell'incrocio Pieve Santo Stefano Sud verso l'incrocio Ravenna. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
4: Tramonto in riva al mare con la grande musica di Radio Monte Carlo.
5: Radio Monte Carlo Sunset.
4: Fino alle 22 lasciati emozionare dai suoni e dalle atmosfere di Sunset.
5: Radio Monte Carlo, Sunset.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri i GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: le luci, i suoni e i profumi dell'estate.
1: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Ogni sera Radio Monte Carlo è Sunset.
1: Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
0: Radio Monte Carlo, Great Artists.

0: John. And you can tell everybody
1: this is your song. Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Sunset ritorna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani al mattino tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con sviluppo di rovesci e temporali su gran parte dell'arco alpino. Sulle prealpi, nel basso Piemonte e più isolati sull'Appennino centro-settentrionale e nelle zone interne della Toscana. In serata qualche temporale sarà possibile anche sull'alta Lombardia, nel Veronese, sul Garda e sull'Appennino Ligure. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento con caldo sempre molto afoso. Per il Principato di Monaco cielo sereno poco nuvoloso con massima di 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Le prime luci della sera e un drink a bordo piscina. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: RMC R&B.
2: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: TLC Waterfall. Mario, let me love you.
3: You should let me love you. Let me be the one.
1: Monica, angel of mine.
2: Coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da Uni Euro.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Pet ritorna tra poco.
1: Anche quest'estate con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
0: Monte Carlo Nights, Summertime.
1: I classici senza tempo.
0: La musica più glamour.
1: Monte Carlo Nights.
0: Summertime. I suoni di domani.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. La magia continua ogni sera dalle 22 solo su Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights. Summertime.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a 19,99 euro. E da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
11: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
12: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Grazie per aver trascorso insieme a noi questa bella sera d'estate. Tra poco, The Best of Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo Sunset torna domani a partire dalle 19. Radio Monte Carlo Sunset.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
0: Welcome, welcome to Monte Carlo Nights.
10: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Questo è
0: The Best of Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights.
10: Musica di gran classe.
0: Di gran classe.
10: Per la tua estate.
0: The Best of Monte Carlo Nights.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te.
2: Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM 94.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

0: Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
3: Mi racconti qualcosa della mamma?
2: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.
8: Allora ha deciso, montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

0: Do you like jazz? Do you like jazz?
1: Radio Monte Carlo. Jazz.
2: Jazz.
3: Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: Jazz.
1: You are listening to Radio Monte Carlo Jazz.
5: Jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Trasmissione di comunicazione politica.
2: Onorevole Grazia Di Maggio, Fratelli d'Italia, bentornata da noi a Super Partes. Siamo a parlare dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Durante lungo tutto l'anno li abbiamo accompagnati sia sulla parte del supporto emotivo, lo psicologo a scuola, le varie proposte di legge che ci sono, ma anche dalla parte della scuola, del diritto scolastico, dei percorsi scolastici, che è quello su cui vi siete concentrati anche voi. Quali sono le novità e anche un po' se vedete già dei risultati?
3: Dei risultati ci sono, soprattutto quando si parla di un fenomeno che ci sta molto al cuore, che è quello della dispersione scolastica, perché nel giro di 6 anni abbiamo avuto una diminuzione, per fortuna, di ragazzi che erano pronti a lasciare la scuola per poi molto spesso purtroppo non avere prospettive future. Sono sempre di più i ragazzi che decidono di portare a termine il proprio percorso scolastico. Allo stesso tempo pensiamo a tutte le misure messe in campo per incentivare, si è parlato molto del tema dell'occupazione femminile, soprattutto rispetto a quelle materie che offrono grandi sbocchi lavorativi. Pensiamo alle materie STEM. Questo governo continua a lavorare, a finanziare un progetto che deve essere presente in tutti i licei, in tutti gli istituti superiori. E poi pensiamo anche alla formula 4+2 della riforma dell'istituto tecnico professionale, per poter avvicinare i ragazzi e offrirgli quelle skills, quelle abilità per essere pronti ad immettersi nel mondo del lavoro. Il tutto legato però a dei principi sui quali noi non arretriamo. Pensiamo che dallo scorso settembre abbiamo limitato l'utilizzo degli smartphone in classe. Questo non perché non vogliamo una scuola che sia al passo con i tempi, ci mancherebbe altro, e il governo investe molto su una scuola che sia ampiamente digitale, nell'apprendimento, nel percorso didattico, certo, senza avere però delle possibilità di distrarsi quando si sta ovviamente svolgendo un ruolo importante per il proprio futuro all'interno delle classi. E poi, visto che ormai siamo a giugno e la scuola è terminata, la campanella è suonata, vorrei ricordare che abbiamo il piano estate, un'opportunità per tutte le famiglie, per tutti quei ragazzi che non potranno ovviamente avere possibilità se non quella di essere a casa, quindi di poter svolgere la propria estate all'interno delle mura scolastiche, questa volta per poter fare attività di teatro, di sport, comunque
2: consente anche una socialità, no? Perché uno potrebbe dire chi si può permettere la tata lo metti a casa con la tata, però da solo o da soli,
3: quindi non c'è nessun tipo. Invece la scuola così torna a essere un presidio educativo importante, svolge proprio quel ruolo di comunità che lei diceva. Ci tengo anche a fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che affronteranno, tanti l'hanno già affrontata o stanno affrontando la nuova maturità, perché siamo intervenuti anche su questo. Abbiamo un nuovo esame di maturità, sono 2 le prove scritte, 4 le materie che si portano durante l'orale, ma la cosa importante e fondamentale per noi non è soltanto le nozioni, certo, che si sono assimilate, quindi la preparazione dei ragazzi, ma al tempo stesso la crescita personale, la crescita anche emotiva, e poter valutare quanto è maturato il ragazzo in questo percorso di studi.
2: Ecco, l'altra cosa che dicevamo, e lei diciamo l'ha presa di striscio, è quella che riguarda le materie STEM. Mi piaceva sottolineare anche la presenza femminile su questo.
3: Sì, quello è fondamentale, un obiettivo, perché rispetto agli altri paesi europei purtroppo siamo indietro, sono sempre meno le ragazze che scelgono un percorso accademico legato a quelle materie, e invece grazie a quello che stiamo facendo l'inversione è possibile.
2: Grazie.
3: Grazie a lei.
2: Onorevole Ugo Cappellacci, Forza Italia, siamo a parlare dei giovani, bentornato a Super Partes, una puntata monografica per occuparsi dei loro problemi e delle soluzioni della politica. Voi vi state occupando della parte psicologica in particolare.
4: Sì, in termini generali, disagio mentale, la salute mentale di tutti i cittadini, ma ovviamente il tema dei giovani ci sta molto a cuore. Noi abbiamo fatto un passo molto importante, abbiamo ereditato un provvedimento, uno strumento che c'era già, che è il bonus psicologico, e lo abbiamo reso strutturale, portandolo da 600 euro annui a 1500 euro annui. Questo cosa significa? Che il giovane che ha bisogno di un supporto, ed è giusto che ce l'abbia da professionisti, non da strumenti digitali o succedanei di questo tipo, possa usufruirne con una spesa massima sino a 50 euro a seduta, sino a 1500 euro l'anno, che viene graduato in funzione dell'ISEE, arriva a un minimo di 500 euro, per ISEE però molto alti, di 50.000 euro annui.
2: Approfittiamo delle alle radio del nostro circuito per dare questa informazione di servizio. Tutto questo è già possibile.
4: È già
2: tutto
4: possibile,
2: questo è già attuabile.
4: È già attuabile, quindi i giovani che hanno, che soffrono questo tipo di disagio si possono già rivolgere alle strutture, ma sono gli stessi professionisti che devono essere loro per primi a indirizzarli verso l'uso di questi strumenti.
2: Ecco, una cosa davvero importante dopo che abbiamo saputo che invece usano i chatbot per chiedere aiuto. La ringraziamo molto.
4: Grazie a voi.
2: Senatrice Silvia Fregola, Ente Italia Viva, parliamo di giovani, in particolare di giovani e lavoro.
5: Sì, noi alla Leopolda 13 abbiamo fatto come proposta, come partito, quello della Start Tax, cioè dare più soldi ai giovani assunti, un taglio dell'aliquota del 10% per gli under 30 e del 20% per gli under 40. È un modo per farli rimanere nel nostro paese, persone che si sono formate, che la nostra scuola ha formato, che il nostro paese ha formato e che però trovano migliori condizioni lavorative e salariali all'estero, per questo se ne vanno. A forza di perdere la migliore gioventù, a noi rimane veramente soltanto quelli che delinquono, quelli che non hanno più voglia di lavorare, di fare niente. Quindi è veramente per un'emorragia che il nostro paese non si può permettere. In tutte le audizioni, tutte le associazioni di categoria chiedono giovani formati. E allora per formarli bisogna pagarli e farli rimanere nel nostro paese.
2: A che punto siamo in iter legislativo?
5: Noi abbiamo proposto un emendamento alla legge di bilancio che questa maggioranza ha bocciato. Speriamo che venga veramente accolta.
2: Grazie. Onorevole Marco Grimaldi, in questa chiusura di giugno ci stiamo dedicando ai problemi riguardanti i giovani in particolare. Tutto l'anno ne abbiamo parlato. Qual è secondo voi l'aspetto prioritario?
6: Intanto dobbiamo fermare una fuga che ha visto 500.000 giovani volare via all'estero per assenza soprattutto di prospettive, sia nella formazione che nel lavoro. La gran parte di loro non sogna più, non accetta contratti precari, non vuole salari così bassi e soprattutto ci chiede una cosa, cioè di continuare nell'innovazione e nella ricerca, una ricetta che sembra abbandonata dalla gran parte delle imprese italiane. Per questo noi diciamo basta finti stage, basta finti tirocini e soprattutto bisogna aumentare i salari, soprattutto per i più giovani, che sono quelli che non hanno alternative, non sentono di poter costruire qui in Italia una famiglia e un futuro.
2: Grazie.
6: Grazie a lei.
2: Onorevole Elena Bonetti, Azione, i giovani, quali sono secondo voi le vostre priorità per loro e cosa state portando avanti?
7: Noi dobbiamo favorire emancipazione e autonomia dei giovani e quindi servono salari più alti, autonomia abitativa e un investimento sulla loro formazione per essere davvero competitivi nel mondo del lavoro. Sui salari proponiamo una zona di guadagno senza tasse, per i primi 20.000 euro di redditi zero tasse per tutti i giovani, sono almeno 1.200-1.400 euro all'anno di guadagno. Il secondo punto, un grande investimento per gli affitti, un sostegno agli affitti per i giovani che scelgono di uscire dalla famiglia e investire sulla propria dimensione personale e farsi una loro famiglia e un'autonomia. Terzo punto, invece, un investimento sulla formazione a partire dai più giovani e quindi libri di testo totalmente gratuiti fino ai 16 anni.
2: Ecco, in questo modo avete coperto tutte le fasce, diciamo, un po' chi si affaccia alla nuova vita, lo studio dell'obbligo e la parte lavorativa iniziale.
7: Esattamente, diciamo. Così.
2: Ce l'auguriamo, grazie.
7: Grazie.

0: Avete ascoltato Monte Carlo Nights, the best of Monte Carlo Nights. L'appuntamento è per domani sera su Radio Monte Carlo, the best of Monte Carlo Nights.
1: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Lascia che la pace della natura entri in te come i raggi del sole penetrano le fronde degli alberi. Lascia che i venti ti soffino dentro la loro freschezza e che i temporali ti carichino della loro energia. Allora le tue preoccupazioni cadranno come foglie d'autunno. John Muir.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te. Se non ricordi che amore ti abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. William Shakespeare.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è una grande avventura verso la luce. Paul Claudel.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Pare il successo dolcissimo a chi non l'ha conosciuto. Emily Dickinson.

0: with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. Oscar Wilde.